0: La musica la mettiamo noi, la festa falla tu. Radio Subasio Disco Club.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio. E la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Subasio.

Ironia sul sogno americano da parte di un giovane inglese inesperto e sognatore che fantastica di viaggiare negli Stati Uniti, affascinato dal mito del successo facile, delle ragazze della California, dei milionari che abitano nel Texas, chissà se è ancora così. Buongiorno, buona domenica, ma che domande esistenziali di prima mattina. No, invece no, sapete che qui se voi avete sonno io sono con voi, cioè nel senso che ho sonno anch'io, ci mancherebbe, in quel senso sono con voi. Vabbè, ma abbiamo 4 ore davanti a noi, quindi bisogna farsi forza e coraggio. Io ne ho 4, voi sicuramente o magari ne avete ancora di più se siete soprattutto impegnati in attività in questa domenica e a quest'ora, che siate in arrivo al lavoro o smontanti o semplicemente passeggeri di quest'ora di passaggio, giusto appunto, cioè nel senso che magari state tornando, vi siete divertiti e adesso toccherebbe anche andare a dormire. Ma chi me lo racconta a me tutto questo se non voi? Al 348 075 80 60, vi mettete belli belli ligure, un messaggio vocale in totale sicurezza, mi raccomando, mi dite il vostro nome e l'attività che state svolgendo in questo momento. Alla musica ci pensa Subasio e adesso The Colors con Rolling Stone.

Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

ti punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. E smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

Indimenticabile e indimenticata voce di Dolores O'Riordan prima dei Cranberries, poi come solista Ordinary Day nella domenica che stiamo vivendo insieme su Radio Subasio, giorno numero 137 di quest'anno. San Pasquale Bailon, si ricorda lui, quindi auguri a chi porta questo nome. Il sole arriverà alle 5.49 e tramonterà alle 20.25. È la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Vi scrivo, sì, io vi scrivo se volete, sì, ma meglio vi leggo e vi ascolto al 348 075 80 60, che è il numero di Subasio, per raccontarci in cosa siete affaccendati e perché alle 5.20 del

0: Radio Subasio.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
1: I deodoranti spray Infasil sono a 2,49€ e per una detersione delicata trovi i detergenti intimi Infasil a 2,19€. E acquistando due prodotti Infasil hai in omaggio l'Infasil Deo Spray tripla protezione da 35 ml.
0: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ah, dai ragazzi!
4: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Ma non so se solo io lo faccio, se anche voi, e mi auguro di sì. Io mi canto le canzoni che manda in onda su Basio perché mi piacciono. Ti immagini di Vasco Rossi? Vediamo se c'è qualcuno che possiamo già definire sveglione e perché, al 348-075-8060.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Radio su Basio. E io come al solito vado al lavoro. Lavoro in un hotel e faccio le colazioni la mattina. E diciamo che per me la settimana finisce oggi. Ah. Domani è il mio sabato e martedì è la mia domenica.
0: Come me.
1: Buona giornata a tutti e un abbraccio.
0: Grazie. Ah, non ha detto il nome, no?
1: Sono Alessandro da un piccolo paesino in provincia di Roma.
0: E ce lo potevi dire, facevamo un po' di attività turistica. Che uomo Alessandro, pronto ad azionarsi per andare a far fare colazione agli altri. Proprio la persona di cui avrei bisogno, the man I need, come dice Olivia Di.

passano per non ripassare più. E il cielo promette di tutto, ma resta nascosto lì dietro il suo blu. Ed anche le donne passano, qualcuna anche per di qua. Qualcuna ci ha messo un minuto, qualcuna

0: da Radio Subasio e da Ignazio insieme fino alle 9 e anche grazie alla vostra presenza al 348 075 8060.
1: Buongiorno Radio Subasio, sono Silvia da Pesaro.
0: Ciao.
1: E sto andando a Fano, al Lido di Sassonia, perché questa mattina all'alba c'è il concerto di Bruno Risas. Quindi la mia domenica comincia bene, direi, col sole con Bruno Risas.
0: Vero.
1: Buona giornata a tutti, buona domenica.
0: Non si è sbagliata la nostra amica, perché è il festival diretto da Colapesce di Martino, il Sopravento Festival, e il concerto di Bruno Risas, con ingresso libero peraltro, quindi se siete in zona andate e accorrete presso la spiaggia Sassonia, comincia proprio alle 6, quindi tra una decina di minuti. Che bella questa cosa di cominciare una giornata così, no?
2: Yeah. Buongiorno a tutti. Beato te che mancano solo 4 ore.
0: Tre ore.
2: Chiuso adesso il cancello di casa. E sto andando al lavoro, quindi mi aspetta una bella giornatina oggi.
0: E?
2: Già ho 4 camion pronti che aspettano. Tutti pronti per rifare i freni. Un saluto da Massimo da Paliano e a tutti i subasiani.
0: Si sa, la domenica è la giornata giusta per rifare i freni ai camion. Quindi, caro mio, ti tocca, va bene? C'è Ermal.

Breathe Easy dei Blue dal 2004, quando ci regalarono anche quella versione in italiano per il nostro mercato, che insomma conosciamo, difficilissima da cantare. Non vi avventurate in karaoke con questo pezzo, né in inglese né in italiano, per favore. Sono le 5:57 quasi, al termine della prima ora delle 4 da passare insieme su Subasio. Torna anche Achille Lauro, che a quest'ora ci sta sempre bene, la sua Comuni Immortali.

0: ringrazio personalmente Achille Lauro per aver chiuso la nostra prima ora insieme. Sono le 6, lo vogliamo scoprire il meteo di questa domenica su Subasio, ma in arrivo.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona domenica, Daniele Izzo di Meteo.it, gli amici di Radio Subasio. Buone notizie, la perturbazione degli ultimi giorni si è allontanata verso i Balcani e quella di oggi sarà una giornata prevalentemente soleggiata sul nostro paese, con soltanto qualche sottile velatura in transito al nord e un po' di nubi in sviluppo nelle ore centrali del giorno sulle zone alpine e prealpine e lungo la dorsale appenninica, ma senza il rischio di piogge. Le temperature sono previste in aumento, specie al centro nord. In generale però rimaniamo ancora leggermente al di sotto della norma, con massimi intorno ai 20 gradi e punte di 22-23. Tra lunedì e martedì però attenzione, tornerà un po' di instabilità sull'Italia, alcuni rovesci temporali si formeranno lunedì e soprattutto al nord e poi martedì anche nelle regioni del centro-sud. Seguirà poi una rimonta dell'alta pressione. Per maggiori dettagli consultate il sito app meteo.it.
3: Radio Subasio.
4: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: Le creme fluide da 250 ml e multiuso da 200 ml sono a 2,29€. E con una crema fluida da 500 ml o due da 250 ml, in regalo la nuova crema jasmine e mango da 75 ml. E per proteggere la pelle di tutta la famiglia, c'è la linea di solari Leocrema con flaconi riciclati scontata del 30%.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Insogni il vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
9: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
0: Volete sapere come andava a scuola Antonello Venditti al liceo classico Giulio Cesare di Roma? Beh, ascoltate allora la prossima canzone insieme a me dell'86.

Faceva caldo in quell'estate dell'86 al Giulio Cesare di Roma, dove Antonello Venditti ha frequentato il liceo classico e ci ha fatto anche una canzone, peraltro tra le più belle. Buongiorno, le 6:09, bentrovati da Radio Subasio ed Ignazio Failla. Io vi accompagno, se ne avete voglia, fino alle 9 del mattino. Sì, dai, ma che ci avete da fare? Vi mettete lì al 348-075-8060 e mi mandate un messaggio vocale in cui mi dite: tu mi piaci tanto. Ma no, è perché arriva la canzone di Saif, però se me lo volete dire io accetto volentieri.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta la vita.
1: Le 6:17 era Olly con Balorda Nostalgia che abbiamo riascoltato su Subazi. Adesso vi spiego perché rido. No, perché prima, così per scherzare, vi ho detto: adesso mi hai mandato un messaggio vocale in cui mi dite cosa fate e tu mi piaci tanto. Sentite.
2: Ciao Ignazio e Subasiani tutti.
1: Buongiorno.
2: Oggi io sono per strada verso la Villa Reale di Monza, da dove partirò per correre insieme a una mia amica Mary 33 km con 700 metri di dislivello.
1: Ah, però.
2: E 170 scalini verso la fine del percorso.
1: Perché pure gli scalini?
2: Perciò mi farete compagnia strada facendo. E comunque mi piacete tutti, anche tu Ignazio. Viva la vita, viva la corsa. Ennio con due N da Brescia.
1: Ciao Ennio, buona corsa.
3: Buongiorno Ignazio, sono Giussi di Porto San Giorgio. Tu mi piaci tanto.
1: E voi siete meravigliosi, fatevelo dire, perché cogliete tutto. Grazie. Continuate a mandare i vostri messaggi con tu mi piaci tanto. Sicuramente.

60. Grazie a tutti per essere così partecipi in questa domenica mattina. Io sto prendendo il mio secondo caffè, se ne avete voglia fatemi compagnia, io ve ne faccio. C'è anche la musica di Elisa che riascoltiamo con

priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
0: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
3: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Ehi là! Sono le 6.31, state ascoltando Radio Subasio con Ignazio e non so che avete da fare il 25 maggio alle 21 e dalle 21 potreste andare sul nostro sito o ascoltare la radio, ci sarà Paola Iezzi.

0: Buongiorno. Sono Fabrizio, il fratello di Giovannino da Montorio.
1: Sì.
0: Chiamo perché voglio dirvi che a me questa radio piace tanto.
1: Giusto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Giusto. Allora, la parola d'ordine per andare in onda oggi è arruffianarvi il conduttore, me, quindi, dicendo che vi piaccio tanto. Sentiamo.
2: Agna, buongiorno. Ma tu mi piaci tanto una cifra. Te sei in taglio, perché vedi che la carica ad affrontare quel cliente che viene stamattina, veramente viene spesso.
1: Che vuole?
2: Che se piglia quel caffè carino, decaffeinato, macchiato con latte d'avena, che ci deve stare la schiuma rigorosamente tiepido.
1: Ma perché si svegliano male?
2: Meno male che ci stai, mi dai una carica in più. Sì. Buona giornata a tutti, Ernestina da Sesta Runca.
1: Ma per quanto uno possa essere positivo, grazie, amica mia di Sesta Urunca. Quando arriva uno che vuole quella cosa tiepida con latte d'avena, eccetera, con tutto lo sforzo è difficile.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: conquistami con parole di burro, dicendo tu mi piaci tanto al 3480758060. Nata per scherzo questa cosa, però insomma mi fa sorridere anche il modo in cui voi interpretate gli input che vi arrivano e poi li trasformate in voce. Sentiamo chi ha scritto o ha parlato al 3480758060.
1: Ignazio, buongiorno. Marco,
0: ciao.
1: A me sei simpatico.
0: Sì,
1: io mando i messaggi.
0: Sì,
1: ma non me li mandi mai a me.
0: Hai ragione. Hai ragione, Marco. Adesso ti rispondo subito. Guarda, è so cafone che devo.

0: Appuntamento con la breaking news di TGCOM 24 di questa domenica su Radio Subasio.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla, terrore ieri a Modena. Alla guida un 31enne italiano di seconda generazione che poi è sceso e ha colpito chi voleva fermarlo con un coltello. 8 feriti, 4 gravi. 2 hanno subito l'amputazione delle gambe. Bloccato dai cittadini, l'aggressore era in cura per problemi psichiatrici. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Alle Maldive si cercano i corpi dei 4 sub italiani ancora nelle acque dell'atollo di Vavu. Finora è stata recuperata solo la salma di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. Le autorità indagano sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino con droni su Mosca nella notte. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Le difese del Cremlino hanno abbattuto oltre 70 velivoli di Kiev. All'Eurovision Song Contest vince per la prima volta la Bulgaria con Dara e il suo tormentone Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Salda Vinci. Stesso risultato dello scorso anno. Domenica di grande sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis, in campo Sinner e nel doppio la coppia Bolelli-Vavassori, MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 viene segnalato un incidente tra l'allacciamento con la A15 e Fidenza in direzione Milano. Veicolo fermo invece sulla A14 tra San Severo e Poggio Imperiale viaggiando verso Pescara. Attenzione a una perdita di carico sulla A23 tra Udine Sud tangenziale e Udine Nord in direzione Tarvisio. Infine sulla statale 64 Porrettana si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Vergato e Marzabotto. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la Candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
6: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro che può essere utilizzato anche dal partner a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026 da Alfa Sigma.
7: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Loctite Super Attack è la colla affidabile per incollaggi forti. Prova Super Attack All Plastics a 4,99€. Incolla tutti i tipi di plastiche e trovi anche Super Attack Power Gel a 2,89€. Ideale per tutti i materiali flessibili.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Si rallentano sempre davanti a un panorama.
15: Wow!
14: In viaggio fanno amicizia con tutti.
15: Piacere!
14: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
14: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
0: Le 7:04, ancora buona domenica da Radio Subasio e da Ignazio Failla. Le prossime 2 ore insieme. Questa è la canzone che non ha bisogno di presentazioni. Qui bisogna mettere solo il volume alto e provare a cantare.

Nella categoria non cantatela mai al karaoke c'è anche I Will Always Love You di Whitney Houston, a meno che non siate dotati di questa roba straordinaria che era la voce, che è, perché poi alla fine la musica resta, di questa enorme artista che ha dato il via alla nostra terza ora. Buongiorno, buona domenica a tutti da Ignazio su Radio Subasio, vi accompagno fino alle 9 anche in questo 17 maggio e vi accompagnano anche le previsioni astrologiche di Barbanera tra qualche istante. Poi è l'ora dei compleanni, vabbè, lo sapete.

0: Basio e le stelle.
1: Ben ritrovati e una buona giornata, amici delle stelle. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. E luce fu. Oggi possiamo contare su vitalità, chiarezza e voglia di brillare. Tutte le relazioni umane si illuminano di naturale e vivace entusiasmo. Venere e Urano in Gemelli danno freschezza e spontaneità. Mostriamo ciò che sappiamo fare senza vantarci. Toro, le sfide non mancano, ma abbiamo gli strumenti per difendere la nostra posizione con fermezza, grazie all'intervento coraggioso di Giove in Cancro. Restiamo fermi e fedeli ai nostri valori, non tanto per orgoglio, ma piuttosto per fede e per principio. Gemelli, ci sentiamo più concreti e pragmatici. Le idee trovano applicazione, le intenzioni diventano fatti. Benessere e successo diventano alla nostra portata. La Luna, Mercurio e Venere congiunti ci permettono di gestire più attività e questioni economiche o materiali. Cancro, oggi è una di quelle domeniche che servono per alleggerirci. Accettiamo un invito, chiamiamo un'amica, condividiamo l'atmosfera di leggerezza. Giove in congiunzione ci rende ottimisti e benvoluti. La collaborazione offre risultati importanti in ogni ambito. Leone, i nostri desideri emotivi e affettivi trovano facile realizzazione. La Luna e Venere in sestile creano un'atmosfera di appagamento che dona beatitudine. È giunta l'ora di proporre una nostra iniziativa ambiziosa. Sarà accolta con entusiasmo, non dubitiamone. Vergine, siamo a un bivio, ma il Sole e al mattino Mercurio in Toro ci donano la lucidità necessaria per analizzare i pro e i contro. Ponderiamo le nostre opzioni. Ascoltiamo il parere di una persona fidata che può aiutarci a superare una piccola esitazione per proseguire. Bilancia, non lasciamoci raggirare dalle lusinghe, potrebbero nascondere una trappola. Marte in opposizione ci causa un po' di stanchezza e di disattenzione. Non è il caso di affrontare una discussione a viso aperto, ma di usare la nostra proverbiale diplomazia. Scorpione, oggi abbiamo il potere di dire basta a ciò che non ci rappresenta più, perché ogni scelta consapevole rafforza la nostra autorevolezza interiore. È tempo di dare struttura ai desideri. Mettiamo per iscritto un piano o fissiamo un obiettivo realistico. Sagittario, tutto accelera, progetti e relazioni prendono velocità. È il momento di battere il ferro finché è caldo e di agire con la massima concentrazione. Sfruttiamo il flusso inarrestabile e sostenuto dagli eventi per portare a termine velocemente i nostri programmi. Capricorno, siamo pronti e troviamo il coraggio di fare un passo verso la felicità completa, perché riconosciamo il valore della nostra stabilità emotiva. Se stiamo pensando a costruire una relazione più seria e stabile, cogliamo l'occasione per parlarne a fondo. Acquario, giornata che invita a ridefinire il rapporto con l'autorità e la disciplina. Il Sole in quadratura può far emergere frizioni con figure di potere. Evitiamo di cedere il nostro potere personale, ma allo stesso tempo impariamo a delegare dove necessario. Finiamo con i pesci. Barbanera consiglia di tracciare una linea netta intorno a ciò che è fondamentale per noi. Non possiamo e non dobbiamo accontentare tutti. Se una battaglia è persa o si è esaurita, abbandoniamola con dignità e passiamo a un'impresa più costruttiva. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Alessandra Amoroso, amore puro, alle 7:19 su Radio Subasio, nella vostra domenica insieme dedicata al tu mi piaci tanto. Cioè, se volete andare in onda oggi, così dovete cominciare il messaggio e magari spiegarlo. Sì, me la voglio suonare e cantare, però grazie a voi, così non mi espongo da solo. Intanto però esponetevi nel fare gli auguri di compleanno a chi oggi festeggia il 17 maggio, se qualcuno che magari vi sta a cuore, a cui tenete tanto, compie gli anni, scrivete un bel messaggio, quindi scritto solamente, al 348 075 80 60, i vostri auguri di compleanno saranno in diretta in onda tra poco.

finito praticamente qualche ora fa, arrivato al quinto posto con la sua canzone Per Sempre Sì, a rappresentare l'Italia, Sal Da Vinci, che sarà ospite di Radio Subasio Music Club, proprio una cosa fresca fresca di qualche minuto fa, giovedì 28 maggio. Andate sul nostro sito radiosubasio.it per sapere tutto, per festeggiare insieme a Sal questo straordinario risultato. Che colpaccio, il mio direttore che ha fatto così, ti è subito sparato, bravo. Ma passiamo ai compleanni, allora partiamo da quelli dedicati a Maria. C'è scritto: anche se sei entrata negli anta, che la vita ti riservi ancora piacevoli sorprese, hai ancora quella grazia particolare. Questo è il cugino Marco, che ne ha anche per la cugina Graziella, la quale per il suo compleanno dice: sento casa, lo vedo nei tuoi occhi quando rientro per le ferie a Latina. Auguri ad Antonella dal marito Mario e dai figli Emanuele e Cristian Mattias. Simona da Bellegra vuole fare gli auguri all'amore della sua vita, il figlio Filippo, che oggi compie 21 anni, che la vita ti sorrida sempre, ti voglio bene, la tua mamma. Irene di Aquino, in provincia di Frosinone, invece li vuole fare a

Giorgia, 13 anni, una stupenda amichetta che ho avuto tra le braccia da piccolissima e che terrò nel cuore per una vita intera. Ti voglio bene. Oggi è il compleanno anche di Corrado Guzzanti, l'attore, di Flavia Vento e di Tony F, che insomma conosciamo molto bene anche per la collaborazione con Gaia nella loro Sesso e Samba. I vostri compleanni tornano domani alla stessa ora su Subasio. Adesso c'è

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sai che suono ha la serata perfetta?
4: Deliveroo!
3: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore è anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Le 7.34, buona domenica a tutti da Radio Subasio e da Ignazio. Sarà un'estate rovente e non solo a livello meteorologico, anche musicale per Irama, che adesso ascoltiamo con la nuova canzone Cabana su Subasio.

0: Wish I Could Fly, Roxette dal 99. Che musica stamattina in questa domenica? Beh, non solo stamattina, in questa domenica. E adesso con Ignazio, intanto fino alle 9 su Subasio, vi do l'esempio esatto di cosa serve oggi per andare in onda se avete voglia di mandare un messaggio vocale. Non c'è argomento, non c'è nulla. Sentite, sentite. Prego.
1: Buongiorno Ignazio. Eccomi qua dopo 8 chilometri di corsa, accompagnata dalla musica di Radio Subasio e da te, e sì, quindi tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto. Ecco. Buona domenica a tutti, Michela da Roma.
0: Michela, per nulla è interessato il mio la mia richiesta. Arruffianatevi il conduttore e tutto andrà meglio. Si sa, funziona così. La nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Quante se la suona tramite la vostra voce.
1: Buongiorno Ignazio.
0: Giorno.
1: Sono Assunta da Frascati.
0: Ciao.
1: Io te l'ho sempre detto che tu mi piaci, sei simpatico.
0: Ridimmelo, ridimmelo.
1: Sei professionale.
0: Sì.
1: E mi mandi in giro a ridere da sola con le tue battute. Cosa sarebbe Radio Subasio senza di te?
0: Uguale.
1: Ti voglio bene a tutti. Uguale. Ma tu sei il più.
0: In più.
1: Ciao a tutti. Buongiorno a tutti i subasiani.
0: Ha detto che sono in più, giusto? Ma lo penso anch'io, alle volte.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: Allora, sono Anna da Forlì. Oggi per andare in onda bisogna dire Ignazio, tu, mannaggia queste amnesie.
0: Ma come l'amnesia?
2: Niente, dai. Andrò in onda la prossima volta.
0: Ma no, era facile.
2: Ciao, buongiorno.
0: Ma no, era tu. Vedete come mi prendono in giro questi ascoltatori meravigliosi, questa platea smisurata di Subasio che cresce, cresce, cresce. Grazie mille intanto per essere dei nostri. Coldplay dal 2014, A Sky Full of Stars.

0: puntato in chiusura della nostra terza ora. Ne manca ancora una, piena di cose, ma la affronteremo tra poco. Adesso 8:02, le breaking news di Digicom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena. Il bilancio è di 8 feriti, 4 gravi, a 2 sono state amputate le gambe. L'aggressore, un 31enne di seconda generazione, era in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Le reazioni delle istituzioni. Mattarella ha espresso vicinanza alla città e ringraziato i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Quanto accaduto è gravissimo, ha commentato la premier Meloni. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. 4 subitaliani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. A Malé aperta un'indagine sul perché sia stato violato il limite di profondità di 30 metri. Massiccio attacco ucraino nella notte sulla regione di Mosca con oltre 500 droni. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona intrappolata sotto le macerie. Mosca ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest andato in scena a Vienna ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Sal da Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Domenica ricca di sport, in campo tutta la 37esima giornata di Serie A con possibili verdetti in chiave Champions e salvezza. A Roma le finali degli internazionali di tennis con Sinner e la coppia Bolelli-Vavassori nel doppio. MotoGP in pista a Barcellona. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Beh, ma i nostri controlli.
3: No, le mie sono migliori.
2: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A5 viene segnalato un veicolo in avaria al casello della barriera di Aosta Monte Bianco in direzione Courmayeur. Personale su strada causa lavori invece sulla A14 tra Ancona Nord e Loreto Porto Recanati. Sul grande raccordo anulare Salaria-Casilina, corsia chiusa a causa di un incidente all'altezza dell'area di servizio di Sette Bagni in direzione Salaria. Infine sulla statale 70 della Valdesino si raccomanda attenzione a un veicolo contromano tra la galleria Monticelli e l'incrocio Ponte San Giovanni procedendo verso quest'ultimo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
10: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
12: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
13: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
11: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
13: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.

insieme a Radio Subasio, la sua musica, e a Ignazio fino alle 9. E in questo 17 maggio di qua di cose ne sono successe parecchie, eh. Partirei subito dal 1981. Gli italiani tornano a votare sull'aborto per abrogare la legge che consente l'interruzione volontaria di gravidanza, risultato del referendum che la legge resta in vigore. 1990, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'omosessualità non è un disturbo mentale e interviene cancellandola dalla classificazione internazionale delle malattie. Per la prima volta nella storia l'OMS la definisce una variante naturale del comportamento umano. 1953, alla presenza del presidente della Repubblica Italiana dell'epoca, Luigi Einaudi, viene inaugurato a Roma lo Stadio dei 100.000, meglio conosciuto come Stadio Olimpico. Per l'occasione si gioca la partita di calcio Italia-Ungheria e vi assistono ben 90.000 spettatori. 165 anni fa veniva scattata la prima fotografia a colori. E direte voi, che soggetto scelse il fotografo Thomas Sutton per dimostrare l'innovazione che avrebbe sicuramente fatto la storia? Un fiocco realizzato in tartan scozzese. Una roba di un antico, ma in generale, proprio, sai, presente con tutto quello che potevi fotografare, un arcobaleno, un, che ne so, un prato di fiori colorati. Bello, sto fiocco di tartan scozzese, bello proprio, andate a vederlo, se lo ritrovate sui motori di ricerca è facile, mettete prima foto scattata a colori e vedete che soggettone.

appuntamento su Subasio col Voice Box, così questa domenica la arricchiamo ancora di più, dandovi la possibilità di scegliere una delle prossime canzoni che andranno in onda con un messaggio vocale al 348 075 80 60. I protagonisti siete assolutamente voi, uno di voi insomma, lo sceglieremo in base anche alla curiosità del messaggio che arriverà. Dite il vostro nome, il titolo della canzone che vorreste ascoltare e chissà, magari quel protagonista di oggi potresti essere tu.

0: vostro nome e il titolo di una canzone che vorreste ascoltare tra qualche minuto per essere protagonisti del Voice Box. Buongiorno ancora. Chi è?
1: Ignazio.
0: Sì.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Nadia da Velletri.
0: Ciao.
1: In partenza per Roma, lavoro 11 ore. Però devo dirti una cosa.
0: Dimmi.
1: Sei bellissimo!
0: Ma che bugiarda, bugiarda proprio, guarda. Me l'aspettavo più alla fine del turno di 11 ore, che uno vede cose che non ci sono, però grazie, avete capito qual è il modo per andare in onda su Subasio fino alle 9 almeno con me, ma solo in questa domenica, 17 maggio. Invece giovedì 28, lo ripeto, appannaggio di coloro che magari si sono appena sintonizzati, colpaccio qui su Radio Subasio, torna Sal Da Vinci, che sarà protagonista del Radio Subasio Music Club, che si può anche guardare su radiosubasio.it, ma se andate sul nostro sito ci sono anche le modalità per partecipare. Lo ascoltiamo adesso con Per Sempre Sì, quinto posto all'Eurovision.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
8: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Voice Box.
10: Voice Box.
9: La tua voce su Radio Subasio.
11: Buongiorno Radio Subasio, sono Orlando dalla Germania. Sto preparando il sughetto anche perché è il compleanno di mio figlio che festeggia 19 anni. Quindi io vorrei ascoltare i Queen con Radio Gaga. Grazie e buona giornata.

0: domenica, il Voice Box che torna domani alla stessa ora su Subasio. Chi è?
1: Ciao Radio Subasio, siamo Giovanni detto 10 Giovi e Nicola da Pesaro.
0: Sì.
1: Sveglia presto questa mattina perché c'è da aiutare una zebra a Torino a portare 3 punti a casa. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao. Pensavo ragazzi.
0: Una zebra a Pua, insomma. Bravi, sostenete.
2: Ciao Radio Subasio, sono Corrado da Civitella del Lago e sono qui in presenza di Amy, una promessa sposa.
0: Sì.
2: E Edoardo e
3: Desire.
0: Desire.
2: E siamo qui, stiamo rientrando, siamo a Firenze. Stiamo rientrando a casa. Un bacio a tutti.
3: Abbiamo.
2: Ciao,
0: spiega.
3: Sposo. Okay. Una promessa sposa, sì? E una futura coppia.
2: Andiamo. Un bacio a tutti, ragazzi.
0: No, ecco, non è che si è capito granché, però quanti siete? Ciao, grazie.
4: Buongiorno Ignazio, dopo un mese che non cammino, eccomi qua tra le colline del Verticchio. La salita è dura, ma
0: chi te l'ha fatto fare?
4: Con la tua compagnia, dai, sì. Mi piaci. Sì. Ciao Chiara da Iesi.
0: Sì.
4: Scusate il fazzone,
0: no, figurati.
4: Ciao.
0: Già che riesci a parlare, cara Chiara, guarda.

0: Questa, caro Jonathan, è una morbidezza che non ci meritiamo. Meritata, siamo due piante grasse noi, cioè non possiamo vivere di queste emozioni.
1: Eppure ora un lento lo dobbiamo ballare.
0: Basta, abbiamo fatto, abbiamo perso l'occasione, è finita la notte di Arisa e adesso c'è invece il momento di Jonathan.
1: È iniziato il giorno. Buongiorno bella gente, buongiorno Ignazio.
0: Buona domenica.
1: Questa è Radio Subasio e la mattinata andrà avanti tra le 9 e le 11 in mia compagnia e stamani parliamo di metodi di comunicazione, perché oggi è la giornata della comunicazione.
0: Spiegati bene così capiamo.
1: Da una parte nostalgici e quindi parleremo di tutti gli strumenti che si usavano un tempo per comunicare.
0: Ah, tipo la cabina telefonica.
1: Il gettone, il fax.
0: La scheda telefonica. La scheda, anche
1: bello, bello, bello, bello, bello. Ti ricordi il Teledrin?
0: No, io non ce l'ho avuto il Teledrin.
1: Sì, era lo strumento praticamente che ti faceva vedere che qualcuno ti stava semplicemente cercando.
0: Cioè non ti chiamava?
1: No, ti appariva il numero e poi lo richiamavi te, basta, faceva quello.
0: Ah, tipo uno squi- il coso tipo il chi è?
1: Sì, esatto.
0: Ah, si chiamava Teledrin?
1: Mi sembra di sì. Non mi fare domande che
0: ma
1: poi...
0: Ma come non ti fare domande? Pensavo lo sapessi, ma
1: sì, ero convinto finché a me le persone, quando poi mi dicono sei sicuro, io divento insicuro.
0: Guarda,
1: poi
0: mentre tu racconti invece la parte dei
1: vai
0: moderni,
1: Teledrin,
0: io vedo il Teledrin, cos'è,
1: esatto,
0: ok.
1: Che poi c'era...
0: È vero,
1: c'era, sì, è quello. Che poi c'erano tanti servizi, no? Ti ricordo, c'era il servizio anche per sentire che ora era?
0: Sì. E questo ne abbiamo parlato qualche giorno fa, l'ultima mattina. Il Teledrin era una sorta di cerca persone.
1: Sì, cerca persone.
0: Ok. Che esatto, si compariva.
1: Dall'altra parte ai moderni invece che utilizzano sostanzialmente WhatsApp quasi tutti, però magari lo utilizziamo in modo diverso, c'è chi preferisce mandare o ricevere i vocali, chi solo messaggi scritti, chi toglie le spunte blu per non far sapere mai che hai letto un messaggio,
0: l'accesso per non far sapere a che ora ti svegli, a che ora vai a dormire.
1: Quindi come utilizziamo i metodi di comunicazione moderni e poi ricordiamo quelli del passato.
0: Che meraviglia, un tuffo di qua e di là insomma, sì, in queste due ore. C'è tempo di farlo.
1: Un colpo al cerchio, una alla botte.
0: E una Teledrin, che tanto non serve più.

0: pronto e noi ci risentiamo il prossimo, a partire da sabato e sempre dalle 5. Adesso le breaking news di Digicom 24, manca un minuto alle 9. Buona domenica, ciao a tutti.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Accusato di strage e lesioni, l'uomo che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla in centro a Modena e ha poi accoltellato un passante. 8 i feriti, 4 gravi, 2 hanno perso le gambe. Salim El Kudri, un 31enne italiano di seconda generazione, è stato in cura per problemi psichiatrici. Si indaga sul movente. Mattarella visiterà oggi i feriti negli ospedali di Modena e Bologna. Il capo dello Stato ha sentito ieri il sindaco, ringraziando i cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha commentato la premier Meloni. 4 sub italiani ancora dispersi nelle acque dell'atollo maldiviano di Vavu. L'unico corpo recuperato finora è quello di Gianluca Benedetti. Morto un soldato impegnato nelle ricerche. In arrivo sul posto un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti, una persona intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: eh beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line,
2: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di oggi vedrà tempo stabile e prevalenza di sole. Nel dettaglio, in questa mattinata cielo per lo più sereno, parte della residua nuvolosità in Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e nelle isole. Nel pomeriggio bel tempo, con un po' di nuvole però in sviluppo su Alpi e Appennini, velature in transito al nord. Qualche nuvola insisterà anche tra Sicilia e Calabria. Temperature in aumento al centro-nord, Sardegna, Calabria e Campania, in lieve calo sul settore ionico. Valori in molte regioni ancora sotto le medie stagionali. Venti di maestrale in attenuazione al centro-sud. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
13: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
12: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
10: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
11: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
15: Buongiorno, buona domenica amici di Radio Subasio con Jonathan Menzi con voi fino alle 11 e con me c'è subito una collection meravigliosa. Elton John, Rocket Man.

tempo e arrivano a noi toccandoci ancora. Elton John dal 1972 con la sua bellissima Rocket Man ha aperto la domenica mattina di Radio Subasio le nostre due ore insieme. Dopo la compagnia di Ignazio iniziamo giocando come sempre con la canzone misteriosa. Ieri ricordate abbiamo giocato con le sorelle Iezzi, Paola e Chiara. Oggi per par condicio protagonisti del nostro gioco sono i due fratelli litigiosi, i fratelli Gallagher direttamente da Manchester, sono stati spesso definiti dai media i nuovi Beatles. Allora, pronti ad ascoltare la nostra clip modificata, anzi proprio mostrificata come la chiamiamo sempre, perché appunto qua potete capire qual è la canzone, ascoltando attentamente, provando a riconoscerla. È una delle canzoni rock più famose di sempre, posso dirvi, il cui titolo si può tradurre letteralmente come Muro delle Meraviglie. E pronti naturalmente a mandarci il vostro vocale al 348-075-8060 usando tutti gli strumenti che avete a disposizione, ovvero WhatsApp e Telegram poi sostanzialmente. Quindi il più veloce che ci dirà nome del gruppo e titolo di questa canzone entrerà in diretta con noi tra poco su Subasio.

0: rimani.
1: Ma sì, rimanete con noi, siete su Radio Subasio e cosa trovate di meglio? State in nostra compagnia in questa domenica mattina perché giochiamo insieme, perché parleremo tra poco di metodi di comunicazione nella giornata delle comunicazioni, ma lo faremo in maniera semplice, lo faremo ricordando gli strumenti che si usavano per comunicare, lo faremo anche andando un po' a indagare qual è l'utilizzo che si fa ad esempio di WhatsApp, che poi forse è lo strumento più utilizzato del momento, no? Però magari lo scopriamo già tra poco con Matteo che è in linea con noi. Buongiorno
2: sì,
1: Matteo, ciao, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno.
1: È in linea
2: buongiorno
1: con noi per il gioco perché abbiamo chiesto di indovinare una canzone e abbiamo beccato direi proprio la persona giusta. È chiaro che lui è stato il più veloce di tutti. Dici un po' perché Matteo?
2: Perché ho suonato con per diversi anni con una tribute degli Oasis,
1: allora
2: saluto di Sansepolcro
1: per forza di cose,
2: chiaramente, certo.
1: Cioè, al primo accordo l'hai riconosciuta subito, insomma, che poi tu tra l'altro chi fai nella nella tribute band?
2: Allora, io faccio la parte di chitarra e quindi facevo anche alcune parti di Noel, perché lui fa anche degli assoli sui brani, quindi ecco.
1: Però tu sei più tranquillo di lui, di la verità, non litighi con tutti.
2: Sì. No, noi siamo degli
1: Oasis buoni.
2: Oasis, diciamo. Sì,
1: degli Oasis buoni. Tranquilli, ok, sì. Perfetto, perché sono un po' così, sono un po'... teste calde. Senti, va bene, allora tra poco ti chiediamo anche il titolo della canzone così poi l'annunciamo e l'andiamo ad ascoltare, ma intanto, visto che stiamo parlando proprio di comunicazione, come sentivi, no? Anche nell'introduzione, ti chiedo qual è lo strumento che utilizzi principalmente per comunicare?
2: Ultimamente ovviamente WhatsApp. Vedi? Perché lo usiamo un po' tutti per scambiarci messaggi vocali, ecco.
1: Sono rimasti in pochi, diciamo. Cioè, chi è rimasto senza WhatsApp è perché proprio non lo vuole mettere per principio, no?
2: Esattamente, perché adesso ormai non c'è, diciamo che usiamo tutti questo metodo perché è il più semplice, poi possiamo condividere foto,
1: ce l'hanno tutti. Sì.
2: Esatto.
1: E come lo usi? Senti, c'hai qualche accorgimento particolare, tipo togli le spunte blu perché non vuoi far vedere quando leggi i messaggi?
2: No, io lascio tutto
1: libero, tutto aperto,
2: tutto
1: così
2: libero. Mi piace essere sincero con tutti, quindi.
1: E tra i messaggi di testo e vocali cosa preferisci?
2: Allora, soprattutto i messaggi di testo, perché mi danno magari tempo, ecco, di fare qualcosa, ho tempo per scrivere magari.
1: Poi è più facile se devi ricercare qualcosa, no?
2: Esattamente.
1: Cerchi una parola e allora la ritrovi nella conversazione, mentre con il vocale è più complesso.
2: Esatto.
1: Devi riascoltare tutto, ore e ore a volte di conversazione.
2: Ore, e magari non trovi l'argomento.
1: È vero. Allora, senti Matteo, da Città di Castello andiamo allora ad annunciare la canzone degli Oasis che hai indovinato.
2: Allora, questa è Wonderwall degli Oasis.
1: Perfetto, senti,
2: da Matteo.
1: Vogliamo salutare qualcuno? C'è qualcuno in questo momento che ci ascolta?
2: Allora, questa è Wonderwall degli Oasis.
1: Perfetto, senti,
2: da Matteo.
1: Vogliamo salutare qualcuno? C'è qualcuno in questo momento che ci ascolta?
2: Salutiamo

0: la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
1: Ah già, solo fango.
0: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Nei primi anni 80 Zucchero non aveva ancora raggiunto il successo come cantautore e scriveva per altri, ed è proprio sua la penna dietro questo successo di Fiordaliso.

con WhatsApp. C'era un periodo quando dicevi WhatsApp, fino a un certo punto pensavi a questa canzone. Adesso dici WhatsApp e pensi allo strumento per comunicare. Ne parliamo tra poco. Intanto magari ci prendiamo un caffè insieme. Che dite? Anche perché molti di voi probabilmente avranno fatto tardi ieri sera davanti alla televisione per fare il tifo per Salda Vinci all'Eurovision, che ci ha fatto venire i brividi. La classifica dice quinto posto, ma noi dei numeri non ce ne importa niente, anche perché Salda Vinci sta arrivando proprio qua a casa nostra e sarà protagonista assoluto del prossimo Radio Subasio Music Club, l'appuntamento del 28, di uno dei prossimi, il 28 di maggio. Fresco fresco il form appena pubblicato sul nostro sito radiosubasio.it, quindi se volete partecipare dal vivo per fare una domanda o da remoto potete farlo andando appunto sul nostro sito. Il mitico Salda Vinci, avete capito bene, il 28 maggio sarà qua con noi live su Radio Subasio. E adesso con le mani, eh sì, perché il ritmo c'è tutto, Laura Pausini.

0: carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Domani alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Domani alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

È un'altra di quelle mattine in cui si canta squarciagola su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica da Jonathan. Beh, un tempo si scrivevano. Avete mai scritto una canzone d'amore per qualcuno? Lettere d'amore sicuramente. Beh, si comunicava in modo diverso sicuramente. E allora io immagino che molti di voi si stiano godendo la colazione magari con il telefono appoggiato lì, proprio accanto alla tazza del caffè o del cappuccino o del latte, insomma. Oggi è il 17 maggio e il calendario ci dice che è la giornata mondiale delle telecomunicazioni. 60 anni di evoluzione dai primi telefoni col filo che pesavano quanto un mattone. C'erano anche nelle nostre auto, per un periodo i telefoni col filo, qualcuno ce l'aveva, insomma, chi se lo poteva permettere, fino all'intelligenza artificiale che oggi ci scrive le email da sola. A questo siamo arrivati. Allora, il tema di quest'anno è bellissimo: custodire voci e volti umani per la giornata mondiale delle telecomunicazioni. Io stamattina però non voglio parlarvi di algoritmi o tecnicismi, voglio parlare di noi, di come ci cerchiamo, di come ci evitiamo, di come un semplice display illuminato possa cambiarci l'umore della domenica. Quanti messaggi avete già mandato da quando avete aperto gli occhi e quanti magari avreste voluto non mandare perché dovevate rispondere per forza a qualcuno, per esempio? Voi come lo utilizzate? Se utilizzate WhatsApp o Telegram, avete chat nascoste? Togliete le spunte blu per non farvi vedere che avete letto, per poter rispondere con calma? Ci sono contatti bloccati perché scrivono troppo, mandano vocali troppo lunghi. Poi ci sono quelli che scrivono una parola per volta e ti inviano 100 messaggi per dirti una frase. E poi attenzione, perché se si è ancora addormentati si rischia pure di mandare messaggi al destinatario sbagliato o non accorgersi che magari il correttore ha cambiato una parola con una sconveniente. Quindi anche questo: qual è stato il messaggio più imbarazzante che vi è partito verso la chat sbagliata per errore? Avete fatto qualche brutta figura con i vostri WhatsApp? Fatecelo sapere: 348 075 8060. Aspettiamo le vostre voci e utilizzatelo proprio per questo, WhatsApp o Telegram di Radio Subasio.

0: i più grandicelli, questo suonino sotto, questo campione musicale se lo ricordano, eh? White Town, Your Woman era un successo degli anni 90, ripreso poi nel 2021 da Dua Lipa in Love Again, che abbiamo ritrovato su Radio Subasio. 9:58 minuti, è tempo di informazione, arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Salim El Khoudry, il 31enne italiano di seconda generazione che ieri si è lanciato con l'auto sulla folla nel centro di Modena, è accusato di strage e lesioni aggravate. Nel 2024 è stato in cura in una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa l'ipotesi terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. 2 persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna. La premier ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Massiccio attacco ucraino nella notte con oltre 500 droni su 14 regioni russe, tra cui quella di Mosca. Il bilancio è di almeno 3 morti e alcune decine di feriti. Una persona è intrappolata sotto le macerie. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. All'Eurovision Song Contest, andato in scena a Vienna, ha vinto per la prima volta la Bulgaria con Dara e la sua Bangaranga. Israele al secondo posto tra i boati di dissenso del pubblico. Sul podio anche la Romania. L'Italia quinta con Salda Vinci, stesso risultato dello scorso anno. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. In campo oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con la volata Champions: Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGcom 24. Radio
2: Subasio. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
6: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
8: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
13: perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Le 10:03, buongiorno da Jonathan Menzi su Radio Subasio, pronti per vivere insieme un'altra grande ora di musica che riparte con la collection 1980 insieme a Gianni Togni, Luna.

0: Sara è bellissima. Annalisa su Radio Subasio 10:10. Buona domenica da Jonathan. Stiamo parlando di comunicazione. Oggi abbiamo il mondo in tasca con il nostro telefonino, ma scommetto che molti di voi farebbero un salto nel tempo all'istante. Quelli della mia generazione sanno cosa significa il brivido di usare le cabine telefoniche con i famosi gettoni, le schede prepagate da tagliare nell'angolino. 348-075-8060 se vi va di ricordare i vecchi metodi per comunicare, se qualcuno di voi ha mai scritto una lettera d'amore a mano, ma anche la tecnologia moderna e quindi come utilizzate per esempio WhatsApp, le togliete le spunte blu?
1: Buongiorno Subasio, io toglierei anche il saluto a quelli che levano la doppia spunta blu, Fabio da Manciano.
0: Vedi, perché poi ci sono in effetti quelli che ti fanno la domanda, succede, no? A volte tu rispondi e loro non leggono. E questo te ne accorgi proprio grazie alle spunte blu, per cui qualcuno le toglie, ecco. Ma si fanno anche brutte figure, perché c'è il correttore che cambia le parole e a volte le scrive sconvenienti e le mandi alle persone sbagliate.
2: Buongiorno a tutti, sono Alberto di Figline, sto andando a Roma dal mio migliore amico e poi andremo a vedere l'internazionale di tennis.
0: Grande
2: la
0: Yannick!
2: La finale di Sinner.
0: Grande!
2: La figura più brutta che ho fatto un messaggio è... un amico mi aveva fatto conoscere una ragazza e mi aveva dato il numero e per WhatsApp ho scritto: ma secondo te che dici ci sta? E invece di inviarla al mio amico l'ho inviata alla ragazza che mi aveva dato il numero.
0: Non ci posso credere. Alberto, e quindi poi com'è andata? No, vabbè, stai andando con l'amico a vedere Sinner, per cui abbiamo capito com'è andata a finire. 348-075-8060. Continuate a farci sapere le vostre brutte figure.

0: Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia bellissimo.
1: Tiziano Ferro, la differenza tra me e te. Su Radio Subasio, 10 e 22 minuti. Buongiorno da Jonathan, giornata della comunicazione. Allora, stiamo ripercorrendo qual è il vostro modo di comunicare moderno tramite WhatsApp, se preferite telefonare, mandare un messaggio, un vocale, oppure i nostalgici ci stanno raccontando cose molto belle su come si comunicava prima.
2: Buongiorno Radio Subasio.
1: Buongiorno.
2: Io me le ricordo le cabine. Tra l'altro mi ricordo una cosa carinissima. Avevo un fidanzato che era militare all'epoca,
1: sì,
2: insomma, e ci davamo appuntamento telefonico, una cabina telefonica. Il problema era quando la trovavo occupata, perché poi lui aveva pochissimo tempo.
1: Dovevi bussare.
2: E il problema era anche raggranellare i gettoni per far durare la telefonata il più lungo possibile. Grazie, buona giornata a tutti.
1: No, ho mai sbloccato un pensiero, cioè un ricordo. C'era il countdown, cioè tu vedevi via via che scendeva la quota che avevi messo dentro, no? Il saldo telefonico che c'era, insomma, all'interno, l'importo dei gettoni, e quindi sapevi più o meno che a un certo punto la telefonata, finiti i soldi, si interrompeva e dovevi far veloce. È verissimo, è vero.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Lidia di Pesaro.
1: Ciao.
3: Quante lettere d'amore ho scritto, quante.
1: Belle.
3: Un anno intero pieno di lettere al mio ragazzo che era andato nei militari a Torino.
1: Sì.
3: E io lo piangevo a casa, e quante me ne ha scritte lui, e le ho ancora, nell'ottano 77, e le ho tutte in una busta chiuse lì, altro che WhatsApp.
1: Beh,
3: una bella differenza. Ciao Radio Subasio.
1: La lettera che toccavi, che profumava, perché poi ci mettevi anche un po' del tuo profumo per farlo arrivare all'altra persona. Ce ne abbiamo un'ultima figuraccia fatta con WhatsApp?
4: Ciao Radio Subasio, buongiorno, sono Veronica da Roma. Ultimamente ho fatto una figura veramente bestiale, perché la partecipazione di nozze con il video ristorante e la chiesa e tutto il resto, la partecipazione digitale di matrimonio, l'ho inviata al concessionario della macchina pensando che fosse il mio cugino.
1: Sì.
4: Con lo stesso nome di mio cugino io l'ho mandato, vabbè. E ho visto solo un grande punto interrogativo.
1: No.
4: Che figura.
1: No, ma che? Lui l'ha fatta. La maleducazione proprio. Poteva regalarti una macchina per il matrimonio, mi pare il minimo, no?
5: Nulla è per sempre, ma il profumo tu sulla mia pelle non passa mai, no mai.
1: Per il minimo, no?

0: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: La nuova carta igienica chilometrica Tenderly 12 maxi rotoli è a 5,99€. L'asciugatutto tutto cucina style da 6 rotoli è a 4,49€. Puoi usarlo come tovagliolo o tovaglietta. E trovi anche la bobina tutto strong a 2,49€. Resistenza e assorbenza incredibili.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: L'avete riconosciuta?
10: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: È la giornata della comunicazione, 17 maggio, e c'è uno strumento che fa parte della nuovissima comunicazione, quella 2.0, che è l'intelligenza artificiale, utilizzata nel video di questa canzone di Fabrizio Moro, Niente da perdere.

0: Adele, Set Fire to the Rain su Radio Subasio 10.40. Buongiorno da Jonathan, giornata della comunicazione. Stiamo parlando degli strumenti che utilizziamo per comunicare. E diciamo che, come spesso accade quando ci sono io, la cosa ci sfugge di mano. E quindi stiamo parlando delle brutte figure fatte tramite WhatsApp, messaggi inoltrati per errore, mandati al destinatario sbagliato, con parole corrette ma sconvenienti. Sentiamo ancora le vostre storie.
1: Ciao amici Radio Subasio, sono Corrado da Milano.
0: Buongiorno.
1: Un conoscente una decina di anni fa, sì, mandato per errore su un chat di catechismo.
0: Aia.
1: E niente, si è affrettato a eliminare il video.
0: Ah, ok.
1: Ha chiesto scusa e ha abbandonato il gruppo, ma ormai il danno era fatto.
0: Ho capito.
1: Vabbè, ciao.
0: Ho capito, anche perché poi ce l'ha specificato, insomma, Corrado, il tipo di video che era stato mandato sulla chat di catechismo. Però Corrado, carambata, perché forse abbiamo trovato la persona che l'ha fatto. Stai a sentire?
2: Tra maschietti mi era arrivato un video, io dico da guerra.
0: Sì, sì, sì, va bene, va bene.
2: Tra maschietti da un gruppo e io lo girai a un altro gruppo, dove sì, per errore il gruppo che l'ho mandato era il gruppo di genitori del catechismo, ecco, di ragazzi che sarebbero passati a comunione, babbi, mamme, c'era tutto
0: dentro.
2: Non ci
0: posso credere,
2: non
0: ragazzi.
2: Vi dico quando sono tornato a casa,
0: non
2: che
0: ce
2: mi
0: lo
2: guardavano,
0: dire,
2: cosa mi dicevano, cose pazzesche.
0: Che figura, che figura, continuate a raccontarcene, vi aspettiamo.

0: Campione dei campioni è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà inter-

Per partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: C'è musica, c'è Radio Suvadio, sempre 10:54 minuti e tra poco dove ci porterà invece Manuel Zaraca?
1: Beh, a spasso, ci facciamo una bella passeggiata insieme fino all'ora di pranzo, fino alle 13, con il nostro brunch domenicale. Il menù lo sappiamo molto bene, si gioca, si chiacchiera, ci confrontiamo, quindi restate con me per le prossime due orette.
0: Senti come bravo a svicolare, come bravo a non entrare nell'argomento delle figuracce di stamani. Su, senti. Io lo so che tu hai mandato un messaggio WhatsApp per errore a qualcuno.
1: Ma più di uno, ah, ma sì. Più di uno, ma c'è un elenco infinito, non so neanche da dove partire. Posso dirti che tantissimi anni fa, prima ancora di iniziare a lavorare nel mondo della radio, facevo un altro mestiere, mi è capitato di confrontarmi con un collega parlando, diciamo, male di un altro collega, e però questo vocale io l'ho mandato nella chat di gruppo dei colleghi,
0: tutti compreso il collega, però, che non doveva sentire.
1: Però sono stato molto fortunato perché ho fatto in tempo a cancellarlo prima ancora
0: te che... lo dicono a te che non l'hanno sentito. E poi devi sapere che ci sono anche i metodi per leggere i messaggi cancellati, quelli di testo.
1: Ma tu sei veramente un hacker, cosa, come si fa?
0: No, basta avere un telefono Android e rimane nella cronologia delle notifiche.
1: Beh, se volete delle indicazioni per
0: WhatsApp,
1: le truffe,
0: non se n'è accorto, semplicemente non se n'è accorto, e quindi io ho molta paura quando mando i messaggi.
1: Beh,
0: a questo punto chiedo sempre
1: anch'io.
0: Prima hai Android o hai un iPhone?

0: And Save Your Tears. Il nostro weekend va avanti proprio con Manuel Saraca fino alle una.
1: Cioè, comunque, guarda, cosa? Johnny, sì, stai tu adesso che stai facendo finta di niente, ma tu ne sai una più del diavolo, è incredibile. Dovete sapere che Jonathan Manzi durante la settimana mi manda messaggi, sì, con dei video su come fa, su come aggirare certe cose.
0: Perché abbiamo parlato su come... di video prima, finiti su chat di catechismo, brutte guarda, figure, insomma.
1: Saresti già bloccato senza problemi. Quindi, caro Johnny, devi stare un po' in riga, perché tu
0: stai io sto studiando l'intelligenza artificiale e mi appassiona molto questo mondo. Vabbè, ci sentiamo il prossimo weekend. Vi lascio con le breaking news di TGCOM 24, edizione delle 11. Ciao a tutti!
2: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla in centro a Modena. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa la pista del terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. 2 persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna, con la Premier che ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma alle 14, quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca Sinner contro il norvegese Ruud. Jannik può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. In programma oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con le squadre impegnate nella volata Champions. In campo Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si resta in coda a causa del traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Incrollamenti all'attraversamento della dogana svizzera invece sulla A9 tra Lago di Como e Chiasso viaggiando verso la Svizzera. Sulla stessa autostrada code in uscita alla barriera di Como Grandate per traffico intenso. Infine sulla statale 340 diramazione Regina si segnalano rallentamenti a causa di una perdita di liquido sull'asfalto all'altezza dell'incrocio Pianello Lario. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Le 11:05 e dunque ancora una buona domenica da Manuel Saraca. Questa è Radio Subasio. Allora inizia anche il brunch del domenicale. Lo facciamo tornando al 1984. Stevie Wonder.

0: Dionne Warwick su Radio Subasio per dare il via, lo start al nostro brunch della domenica. Ancora buongiorno, buon weekend a tutti, ben alzato a chi ha da poco aperto gli occhi, starà sbadigliando, si starà stiracchiando. Buongiorno anche a chi invece sta magari già al secondo o al terzo caffè perché si lavora anche nel fine settimana. Coraggio, noi ci siamo per tutti come sempre insieme fino alle 13. Giocheremo fra poco, non voglio svelarvi ancora nulla, però ci sarà di consueto una nuova sfida e quindi mi raccomando anche questa mattina belli pronti e reattivi al 348 075 80 60. Subito invece la musica ci riporta ad Emma Ercomi. Vacci piano.
1: Scusa se

Indacco dagli occhi del cielo, Zucchero su Radio Subasio. Siamo pronti per una nuova sfida. 3, 2, 1, vamos. Immancabile questo inizio per me. Siamo pronti per giocare con un nuovo gioco e voi dovrete essere ancora una volta velocissimi nel dare la risposta corretta con un vocale al 348 075 80 60 indicando, come sempre, mi raccomando, la risposta esatta, possibilmente poi anche il vostro nome e la vostra provenienza, e chi riuscirà ad essere il più veloce o la più veloce verrà ovviamente in diretta con Radio Subasio e darà la risposta ufficiale a tutti. Dunque, oggi giochiamo con un programma televisivo, quindi cominciamo subito ad aprire i cassettini, diciamo, della nostra memoria che hanno a che fare con la TV, con tutti i nostri ricordi, e parlo di ricordi perché è un programma in realtà che ha già una storia importante e che però conosciamo tutti perfettamente, è molto amato. Quindi vi darò adesso qualche suggerimento, qualche dettaglio in più e vediamo chi riesce ad individuare questo programma televisivo. Intanto è un programma italiano, dicevo, amatissimo. Una lunga storia perché? Perché la prima edizione si è svolta nel 1998, l'ultima invece nel 2024, quindi comunque, ecco, ha una longevità, insomma, importante. Il conduttore è sempre stato lo stesso, anche lui veramente che gode di tanto affetto da parte nostra, e al suo fianco c'è sempre stato un amico storico. E posso dire in ultimo che è uno show in cui, fra le varie cose, ci sono anche delle prove di abilità. Di quale programma televisivo sto parlando? 348 075 80 60.

0: Zeta Elisa su Radio Subasio. Stiamo giocando con un programma televisivo misterioso da indovinare al 348-075-80-60. Vi dicevo, un programma italiano amatissimo che ha una lunga storia, c'è un conduttore che lo conduce insieme ad un suo amico storico ed è uno show in cui ci sono delle prove di abilità. Allora, tra i tantissimi messaggi c'è Danilo da Viterbo che propone la corrida. No, non è la risposta corretta. Poi un paio di voi hanno citato Giochi senza frontiere. In realtà il programma televisivo che stiamo cercando è un po' più recente. Io sono andato anche a verificare l'ultima edizione di Giochi senza frontiere, in realtà è del 99, quindi sono passati insomma anche un po' di anni. No, più recente. Posso aggiungere come ulteriore suggerimento che il nome di questo programma porta con sé il nome di un grande biologo naturalista che ha cambiato il modo di vedere il mondo con la sua teoria dell'evoluzione. Dai, di quale programma parliamo? 348-075-80-60. Radio Subasio.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cistiset Forte!
3: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
6: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
7: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Subasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
8: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
14: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
15: Deliveroo!
14: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: La noia Angelina Mango su Radio Subasio. No, che non si annoia Francesca D'Ancona. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Come stai, Fra? Tutto bene?
1: Tutto bene, stiamo andando a pranzo d'amici oggi.
0: Oh, ok, quindi sei in viaggio, pranzetto in relax. Dove? Sempre
1: assolutamente.
0: Sempre ad Ancona o è una gita fuori porta?
1: No, no, andiamo in Emilia Romagna a casa di amici, quindi un paio d'ore di strada, ecco.
0: Ok, quindi insomma un paio d'ore di autostrada, radio accesa, si gioca con Subasio, giustamente. Senti, durante la settimana di cosa ti occupi?
1: Io sono impiegata in Poste Italiane.
0: Ah, ok, perfetto, perfetto. Quindi insomma nel weekend si approfitta giustamente per evadere un po',
1: sì,
0: con la mente,
1: sì,
0: rilassarsi.
1: Esatto.
0: Allora, sei stata velocissima questa mattina con il programma televisivo misterioso con cui stavamo giocando. Dicevo, un programma amatissimo che ha una lunga storia, con un conduttore sempre accompagnato da un suo amico. Dici un po', qual è questo programma?
1: Allora, il programma è Ciao Darwin.
0: Proprio così, bravissima. Ciao Darwin, programma storico. Tu lo vedevi?
1: Assolutamente, lo vedevo. Ho rivisto anche recentemente delle repliche. Ma devo dire la verità, la risposta mi è stata suggerita e non ci ero arrivata subito.
0: Chi è il suggeritore?
1: Il suggeritore è il mio compagno che è alla guida, quindi ovviamente non poteva parlare.
0: Giustamente, come si chiama?
1: Francesco.
0: Ok, quindi Francesco e Francesca, bravi, bravi tutti e due.
1: Esatto.
0: Senti, io ogni volta che penso a Ciao Darwin mi viene sempre in mente quella prova che fanno in cui bisogna strisciare in mezzo agli insetti o avere addosso qualche animale un po' particolare, ma tu lo faresti mai?
1: No, assolutamente no. Odio tutti gli insetti,
0: ecco.
1: Dai moscerini a qualsiasi altro tipo di insetto, quindi
0: lo so.
1: Assolutamente no, sono molto coraggiosi, devo dire.
0: Dai, vabbè, diciamo che sì, gli insetti insomma notoriamente suscitano questa reazione, poverini, me ne da dire, nel senso che non è colpa loro, però che dobbiamo fare, questa è la nostra reazione. Va bene, Francesca,
1: sì, sì.
0: Grazie mille per aver partecipato, c'è qualcuno che vuoi salutare?
1: Grazie a voi, sì, voglio salutare i miei amici Giulio e Riccardo che in teoria ci stanno ascoltando.
0: Okay.
1: E tutti i miei amici, i miei colleghi, mio figlio Riccardo che oggi non è con me.
0: Va bene, un abbraccione a tutti anche da parte di Radio Subasio, buon viaggio e alla prossima.
1: Grazie, vi ascolto sempre, ciao.
0: Ciao Francesca, ciao ciao. Complimenti anche a tutti coloro, tantissimi, che hanno indovinato. Subito con la musica c'è la nuova di Gaia.

Raff su Radio Subasio, il tempo di due canzoni d'amore. Per alcuni è tanto, per altri è poco. Beh, il tempo è soggettivo, lo sappiamo. E ce lo conferma anche la scienza, perché con un nuovo studio recente si è scoperto che il nostro cervello elabora la durata degli eventi non come un blocco unico, ma attraverso una vera e propria catena di montaggio, diciamo, in tre fasi distinte. Ora, senza perdermi nei dettagli anatomici, insomma, non è il caso. Diciamo però che tutto parte dalle aree visive del cervello, le informazioni vengono elaborate a più riprese, ci sono dei neuroni specializzati proprio nel riconoscere eventi brevi, medi e lunghi, e poi il segnale raggiunge la parte frontale del cervello, che è l'area legata al pensiero cosciente, dove poi noi elaboriamo la nostra personale percezione del tempo. Ora, proprio parlando di come percepiamo il tempo, ma quanto sarebbe bello poter avere un telecomando del tempo, no? Che fa mandare avanti i momenti noiosi oppure li fa trascorrere più lentamente quelli invece belli che amiamo. Vi chiedo proprio questo stamane: pensate un attimo alla vostra quotidianità, le vostre giornate con tutti i momenti belli e meno belli, no? Se aveste a disposizione un telecomando magico, quali sono i momenti della vostra giornata in cui usereste il tasto avanti veloce per farli passare in fretta? E per quali invece premereste il tasto pausa o rallentatore per farli durare il più a lungo possibile? Ne parliamo? Dai, aspetto i vostri messaggi al 348 075 8060. Fra poco ascoltiamo e leggiamo tutto. Subito c'è Ultimo, ti va di stare bene.

0: va di stare bene, ultimo su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGcom 24, un minuto a mezzogiorno.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Auto sulla folla in centro a Modena. Accusato di strage e lesioni aggravate, il 31enne italiano di seconda generazione Salim El Kudri. Nel 2024 è stato in cura presso una struttura psichiatrica. Si indaga sulle motivazioni del gesto, esclusa la pista del terrorismo. Il bilancio è di 8 feriti, di cui 4 gravi. 2 persone hanno perso le gambe. Mattarella e Meloni faranno loro visita in mattinata, prima a Modena e poi a Bologna, con la Premier che ha annullato il suo viaggio istituzionale a Cipro per raggiungere il capo dello Stato. Almeno 4 morti in Russia, attaccata nella notte dall'Ucraina con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. Il Cremlino ha riferito di aver abbattuto 556 velivoli di Kiev in tutto il paese. Nuove minacce di Trump all'Iran. Senza un accordo passerà momenti molto brutti, ha detto il presidente americano, pronto secondo i media a riprendere i raid insieme a Israele. Ieri Meloni allo Europe Gulf Forum in Grecia ha ribadito che Hormuz deve riaprire senza pedaggi o restrizioni. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma. Alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca Sinner contro il norvegese Ruud. Yannick può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. In programma oggi anche tutta la 37esima giornata di Serie A. Si comincia alle 12 con le squadre impegnate nella volata Champions. In campo Pisa-Napoli, Como-Parma, Genoa-Milan, Lazio-Roma e Juventus-Fiorentina. Alle 15 Inter-Verona, alle 18 Atalanta-Bologna. Chiudono stasera Udinese-Cremonese, Sassuolo-Lecce e Cagliari-Torino. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No, certo.
2: Eh beh, ma i nostri controlli.
3: No, no, no,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV-Line.
2: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV-Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore tempo stabile e prevalenza di sole, con solo un po' di nuvolosità in sviluppo su Alpi e Appennini. Velatura in transito al nord, qualche nuvola insisterà anche tra Sicilia e Calabria. Temperature in aumento al centro-nord, Sardegna, Campania e Calabria, con valori però ancora sotto le medie stagionali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app Meteo.it.
8: Radio Subasio.
9: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicizia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
13: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Mezzogiorno in 5 minuti, buona domenica da Manuel Seraca, questa è Radio Subasio, nuova ora insieme che ci fa ritrovare una voce tra le più potenti della musica italiana, Alex Baroni.

La metà della mela, Luciano Ligabue su Radio Subasio. Se aveste a disposizione un telecomando del tempo, quali sono i momenti della vostra giornata in cui usereste il tasto avanti veloce per farli scorrere in fretta e per quali invece premereste il tasto pausa o rallentatore per farli durare il più a lungo possibile? È questo che vi chiedo oggi al 348-075-80-60. Ci sono già diversi messaggi. Sorrido per quello di Cinzia da Foligno che dice: guarda, io il tasto avanti veloce lo userei fisso ogni volta che sono in coda alla cassa del supermercato e scelgo puntualmente quella dove devono cambiare il rotolo dello scontrino o pesare i limoni. Un incubo. Diciamo che viviamo tutti la stessa vita, effettivamente è così la percezione, no? Di scegliere sempre la cassa sbagliata o comunque quando siamo in coda, lì sì che il tasto avanti veloce ci vuole. Dai, continuate a dirmi la vostra al 348 075 80 60. Quali sono i momenti che fareste scorrere in fretta e quelli che invece vorreste vivere con un po' più di tranquillità con questo telecomando del tempo? Subito la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari.

0: Amandoti, Gianna Nannini su Radio Subasio, in un telecomando del tempo ipotetico con i tasti avanti veloce e rallentatore, vi chiedevo quali sono i momenti della vostra giornata che fareste scorrere in fretta perché magari sono pesanti o noiosi e quali al contrario rallentereste per poterli vivere un po' di più. C'è anche il messaggio di Marco al 348 075 80 60 che dice: avanti veloce tutta la sessione di palestra, vorrei entrare, premere il tasto e ritrovarmi già sotto la doccia, stanco ma con i muscoli a posto. Eh sì, certo, è comodo così. Poi in tantissimi state citando chiaramente i momenti in cui si lavora.
1: Buongiorno, sono Manuela.
0: Ciao.
1: E a me il tempo non passa mai, quando ho l'ultima ora, soprattutto del venerdì, in una classe turbolenta, ecco. Quindi vorrei proprio andare avanti con il tempo e finire
0: in fretta, in fretta.
1: Grazie, buona giornata. Grazie per la compagnia che mi fate.
0: Immagino tu sia un insegnante e chiaramente sì, l'ultima ora di lavoro è sempre pesante anche se si fa un lavoro bellissimo, quindi comprensibile. Continuate a dirmi la vostra. 348 075 80 60. Subito c'è Mick Fabulous su Radio Subasio.

0: Motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista.

0: Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
2: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su devi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Avete capito qual è il titolo?
8: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
9: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
10: Coccolatevi Blum Alcol, l'alcol profumato perfetto per ogni superficie, è a 2,99€. Per il bucato trovi Coccolatevi profumatore maxi formato 120 lavaggi a 3,99€. E Coccolatevi Lava Fast, un prodotto 5 usi. Detersivo, ammorbidente, profumatore, cattura colore e cura lavatrice a 3,99€.
9: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Mezzogiorno e 34, ancora insieme in questa domenica su Radio Subasio. La stiamo aspettando per una serata magnifica con Radio Subasio Music Club. Paola Iezzi, lunedì 25 maggio. Questo è un assaggino con la sua stessa direzione. Eccola qui.

0: What Happens Tomorrow, Duran Duran su Radio Subasio con un telecomando magico del tempo. Quali momenti della giornata fareste scorrere velocemente e quali invece rallentereste? È questo che vi chiedevo al 348 075 80 60. Sentiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao, sono Mario da Roma. Buona domenica a tutti.
0: Ciao, buona domenica.
1: Io che cosa farei con un tasto che mi permetterebbe di rallentare? Sicuramente fermerei e rallenterei i momenti che riguardano l'amore.
0: L'amore, che scorrono sempre troppo in fretta.
2: Buongiorno,
0: vero?
2: Radio Subasio. Allora, io farei passare il tempo quando sono al lavoro, penso come in molti, e lo fermerei quando sono con la mia mamma, che è un po' anziana, quindi insomma me la godo.
0: Certo, giusto.
2: E quando sono ai concerti, che è una delle mie più grandi passioni.
0: Ah, vedi, bello, certo.
2: Ciao a tutti, buona domenica. Mary dalla provincia di Teramo.
0: Ciao Mary, buona domenica a te.
3: Buongiorno Radio Subasio, sono Tiziano da Pontedera, provincia di Pisa.
0: Ciao.
3: Io sono una persona molto precisa e molto puntuale, e a me il tempo non passa mai quando aspetto quelle persone maleducate che arrivano sempre in ritardo. Ciao a tutti.
0: Ah, che fastidio, è vero, ti capisco, abbiamo tutti questa avversione per le attese. Però forse dovremmo un po' riscoprirlo, il valore di aspettare, eh? Va bene, grazie a tutti voi per i vostri tanti numerosi messaggi, come sempre. Subito invece vi porto a Berlino con Ernia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

Eh sì, l'amore non ha nulla da farsi capire, da spiegare, insomma è così, lo viviamo e basta. Mina Celentano su Radio Subasio, fra poco ci salutiamo, ci sarà Alessandra Barzaghi a tenervi compagnia. Arriva certo anche il momento del 3 per te, tutto vostro. Oggi sarà la protagonista Xenia da Corchiano che ci farà ascoltare tre canzoni che ama, che per lei hanno un significato importante, una dopo l'altra senza interruzioni, e poi la conosceremo anche con le sue risposte ironiche alla nostra intervista. Per partecipare anche voi basta prenotarvi con un messaggio al 348 075 80 60 oppure anche chi chiamando lo 075 80 60 e verrete poi ricontattati appunto per i prossimi appuntamenti.

0: quel sorriso in volto Modà su Radio Subasio e su queste note romantiche che ci salutiamo. È stato bello trascorrere con voi anche questo brunch domenicale di Radio Subasio, quindi grazie. Io vi do appuntamento fra 2 settimane. Passate dei momenti felici. Ora ci sono le breaking news di TGCom 24 e ovvio ricordate, le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buona giornata da Mattia Venini. Mattarella e Meloni sono arrivati all'ospedale di Baggiovara, Modena, in visita alle persone ferite ieri dall'auto lanciata sulla folla dal 31enne Salim El Kudri. Tra loro c'è anche Luca Signorelli, l'uomo che ha fermato l'aggressore. Il capo dello Stato e la Premier si recheranno poi a Bologna. Si indaga intanto sulle motivazioni del gesto. Sui device di El Kudri non è stato trovato alcun segno di radicalizzazione. L'ipotesi prevalente sarebbe quella dei problemi mentali. È accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, amputate le gambe a una donna. È arrivato alle Maldive il team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Si cercano ancora 4 italiani dispersi nelle acque dell'atollo Vavu. Finora è stato trovato solo il corpo di Gianluca Benedetti. La missione è stata interrotta dopo la morte di un soldato impegnato nelle ricerche. 4 morti in Russia dopo gli attacchi ucraini della notte con oltre 500 droni, colpite 14 regioni, tra cui quella di Mosca. Si contano anche alcune decine di feriti. La nostra risposta è giustificata, rivendica Zelensky. Stiamo dicendo al Cremlino che deve mettere fine alla guerra. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per il focolaio di Ebola in Congo. Si tratta di un ceppo raro che ha causato oltre 80 vittime. L'epidemia non è al momento classificata come pandemia. Tennis, finali azzurre agli internazionali di Roma, alle 14 quella del doppio con Bolelli e Vavassori che sfidano la coppia Zeballos-Granoyers. Alle 17 invece tocca a Sinner contro il norvegese Ruud. Jannik può vincere al Foro Italico a 50 anni di distanza da Panatta. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9 si resta in coda all'attraversamento della Dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione Svizzera. Incolonnamenti per incidente invece sulla A24 tra il Grande Raccordo Anulare e l'innesto Complanare A24 in direzione della superstrada Teramo Mare. Rallentamenti per traffico intenso sulla A22 tra Trento Sud e Bolzano Sud procedendo verso il Brennero. Infine sulla statale 336 dell'aeroporto della Malpensa si segnala un veicolo in avaria all'altezza del Terminal 2 procedendo verso l'incrocio con la statale 232. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Permesso? Che bel parquet!
4: Ha visto?
3: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
4: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
3: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
4: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
3: Ma che fa, mero bel mestiere!
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
9: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
10: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
11: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
12: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
13: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€. E con l'arrivo dell'estate, proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale. Tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla mini sites di olio.
12: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
14: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi, torniamo adesso all'83 con Karma Chameleon dei Culture Club, la nostra collection, brano colorato e iconico che parla di identità e cambiamento.

dimenticare la voce di Boy George quando era nei Culture Club nell'83, nel lontano 83, Karma Chameleon, la nostra collection di quest'ora, pezzo che io amo particolarmente. Ma nel parlare dei pezzi più amati dei miei, voglio parlare anche dei vostri, soprattutto dei vostri, perché vi devo invitare a partecipare proprio da protagonisti alla nostra diretta con le vostre tre canzoni più amate in assoluto, le più amate di sempre. Perché lo sapete, noi qui a Radio Subasio abbiamo uno spazio dedicato a questo, il 3 per te. E voi per partecipare dovete riservare proprio il vostro 3 per te. Chiamateci 075 80 60, lo sapete, il nostro numero, molti di voi lo sanno già benissimo, ma io ve lo ripeto sempre, avete anche la possibilità di riservare il 3 per te tramite la nostra app. Quindi scaricatela, mi raccomando, se non l'avete ancora fatto. È gratuita e con qualche clic potete tenerci sempre vicino a voi. Adesso Francesco Gabbani a Radio Subasio, Summer Funk.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Lei si chiama Xenia e viene dalla provincia di Viterbo, per la precisione da Corchiano. Adesso vogliamo scoprire qualcosa in più su di lei, quindi le facciamo qualche domanda e poi ovviamente ascoltiamo le sue tre canzoni più amate di sempre, il suo 3 per te.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Xenia.
3: Xenia is a Greek name meaning hospitality or welcoming. It reflects kindness and generosity towards guests.
0: Città:
2: Corchiano, in provincia di Viterbo.
4: Ci troviamo nelle forre di Corchiano. Corchiano, questo meraviglioso borgo della Tuscia viterbese, arroccato proprio su uno sperone di tufo, è circondato da questo che è un monumento naturale, il monumento naturale delle forre di Corchiano. E siamo in una zona ricca di case ipogee, quindi cavità scavate nella roccia, abitate fin dalla preistoria e riconvertite poi in abitazioni nel Medioevo.
0: Età:
2: 18 ieri.
5: Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Xenia.
0: Cosa fai nella vita?
2: Studio al liceo classico.
6: Attraverso lo studio della storia e della filosofia, grazie alla letteratura italiana, latina, greca e inglese, svilupperete così il vostro pensiero critico, indispensabile per comprendere e saper giudicare la realtà che ci circonda.
0: Segno zodiacale:
2: Toro.
0: Caffè o tè?
2: Caffè.
0: Quale canzone avresti voluto cantare?
2: Se mi lasci non vale, Giulio Iglesias.
7: Accennala, dai, fa finta che stai facendo la doccia.
2: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.
8: E basta, per favore. Mannaggia le pescette, mannaggia su coccodrillo le porta.
0: La tua ricetta per essere felice:
2: sole, amore e spritz.
9: Sole, whisky, sei pole position.
0: Il tuo fiore preferito:
2: quelli regalati con il cuore.
0: Gonna o pantaloni?
2: Gonna, mini gonna.
10: Dopo anni di perplessità, le gonne si sono decise al gran salto, accorciandosi fin quasi al ginocchio.
0: Spumante dolce o secco?
2: Brutto. Secco.
0: Quanto costa un litro di latte?
2: Adesso 2,20 euro.
11: E dire che allora...
0: Tre persone che vuoi salutare.
2: Voglio salutare la mia mamma, mio fratello Romolo e mio papà.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Vasco Rossi, Vita Spericolata. Giulio Iglesias, Se mi lasci non vale. Ornella Vanoni, La voglia, la pazzia.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
13: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
14: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
13: Ma non ho nemmeno l'acqua.
14: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
14: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e numero

0: inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Vita mia di Paola Turci, canzone bellissima, intensa e molto personale, parla di legami profondi e di quella difficoltà che a volte si ha di lasciare andare qualcuno che continua a restare dentro le emozioni e nei ricordi.

0: Abbiamo appena ascoltato i Simply Red con It's Only Love, un pezzo che racconta l'amore con estrema delicatezza e vulnerabilità, ricordandoci quanto i sentimenti possano essere difficili a volte da esprimere, ma profondi da vivere, da sentire davvero. Una canzone intensa e piena di sfumature emotive. E se qui tutto ruota intorno alla delicatezza, alla fragilità dei sentimenti, adesso il racconto si fa più esistenziale col prossimo pezzo, più contemporaneo. Arriva Achille Lauro con Comuni Immortali, un brano che riflette sulle debolezze umane, sui desideri e su tutto ciò che ci rende, nel bene o nel male, profondamente umani.
1: E ciao,

Come possiamo dimenticare questo fantastico pezzo di Gianluca Grignani? Ha celebrato, possiamo dire, il suo successo, l'inizio del suo successo, era il 95, Destinazione Paradiso. E adesso arriva lei, arriva la fantastica Lady Gaga, Radio Subasio con Bloody Mary. Love.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. A Modena, Mattarella e Meloni visitano in ospedale le persone rimaste ferite nel violento investimento di ieri. Il capo dello Stato e la Premier hanno ringraziato i medici e i cittadini che hanno bloccato l'aggressore al Cutri. Poi la tappa a Bologna, dove sono ricoverati i feriti più gravi. Si indaga sulle motivazioni del 31enne italiano di seconda generazione. Al momento non sembrano esserci segni di radicalizzazione, si ipotizzano problemi psichici e l'interruzione di un ciclo di farmaci. 15 feriti, 8 ricoverati, una donna ha perso le gambe. Scoppia la polemica politica, la Lega, lavoriamo a un progetto di legge per la revoca di cittadinanza e permesso di soggiorno agli stranieri che delinquono. Il sindaco di Modena, Mezzetti, ribatte, basta sciacallaggio, aggressore fermato anche da stranieri. Tajani scrive a piante dosi, medaglia d'oro al valor civile per chi è intervenuto. Alle Maldive è arrivato il team finlandese specializzato in recuperi subacquei, ancora dispersi i corpi di 4 italiani deceduti. Oggi interrotte le operazioni di ricerca, non è chiaro se per il maltempo o per le proteste scoppiate nel paese dopo la morte di un soccorritore nella giornata di ieri. Domani giornata di sciopero generale in tutta Italia, si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma disagi possibili anche nei servizi di scuole, sanità e pubblica amministrazione. Tra le ragioni dell'agitazione, il no al riarmo e la protesta per i prezzi energetici alle stelle. Calcio in Serie A, attesi a breve i risultati delle 5 sfide Champions iniziate alle 12. Alle 15 fischio d'inizio per Inter Verona, al termine al via la doppia festa Scudetto e Coppa Italia per i nerazzurri. Tennis alle 17 al Foro Italico, Sinner sfida Ruud nella finale degli Internazionali d'Italia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A23 coda in uscita alla barriera di Ugovizza per traffico intenso in direzione del confine di Stato. Sempre per traffico sulla A22, 4 km di incolonnamenti tra il confine di Stato e Vipiteno verso Modena. Un incidente sulla A24 provoca 1 km di coda tra il grande raccordo anulare e l'innesto della Complanare in direzione della Teramo Mare. Infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per un incidente all'incrocio di Desio. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
10: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
11: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
12: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
10: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
12: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
14: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
5: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
6: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una collection molto intensa e raffinata è Mango con la sua Oro, un pezzo poetico ricco di atmosfera che unisce emozione, ricerca interiore e sonorità meditativa.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande

sogna, ragazzo, sogna. Un invito a non arrendersi mai rispetto ai propri obiettivi, ai propri desideri. Alfa insieme a Roberto Vecchioni. E voi invece adesso avete un obiettivo molto importante. Sentite qui. Dovete scegliere tutte le canzoni della prossima ora a partire dalla Subasio Collection, perché ovviamente a Radio Subasio ogni ora inizia con una collection. E siccome il jukebox, partendo alle 15 nella prossima ora, è dedicato completamente alle vostre scelte musicali, alle vostre canzoni preferite, da adesso dovete mandare al 348 075 80 60 la vostra scelta per la collection, la vostra canzone preferita, quella che vorreste sentire come collection, e via con i messaggi. Adesso dei giornalisti, questa nostra stupida canzone d'amore. Se domani

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: L'avete riconosciuta?
6: Condotto da Enrico Papi. Con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
7: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
8: Prendiamo due prodotti Luxury.
7: E teniamo lo scontrino.
8: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
7: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
9: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
10: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
11: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
9: Dammi qua!
12: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango! Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
15: Puoi provare Meclon.
14: Come?
15: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
14: Aspetta, come si chiama?
15: Meclon.
16: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
17: Farfalle nello stomaco, ciò insieme a Noemi. Un pezzo che racconta la trasformazione di un amore, quando l'entusiasmo iniziale lascia spazio alla distanza e a volte alla nostalgia.

0: 2000, Radio Subasio adesso con i Morcheeba, Rome Wasn't Built in a Day, un pezzo che ci ricorda come le cose più importanti abbiano bisogno di tempo, soprattutto nei rapporti e nelle emozioni. Una canzone che invita a vivere tutto con più pazienza e consapevolezza. E se qui il messaggio è quello di costruire lentamente qualcosa di vero, adesso il sentimento si fa più caldo, più istintivo e passionale. Arriva Serena Brancale con Anima e Core, un brano che unisce energia e tradizione, raccontando emozioni vissute con davvero tanto trasporto, ma anche tanta autenticità.
1: Ti penso

0: Carriera. Più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: Infinito sai cos'è.
0: Domani alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Ora è per sempre, amore mio.
0: Domani alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

I capitani coraggiosi Morandi e Baglioni, tu come stai? E voi invece come state? Ma soprattutto avete scelto le canzoni della prossima ora? Questa è la vera domanda che vi devo fare adesso. Una domanda che serve a sollecitarvi, perché dovete mandarci subito, subito le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Quindi se c'è una canzone che vi gira in testa in questo periodo, quella che proprio vi piace di più in questo momento e non sapete come fare per sentirla in diretta, questo è il momento giusto. Via subito col messaggio, titolo della canzone, il vostro nome. Se poi nel caso volete aggiungere anche un messaggio per qualcuno, scrivetelo e lo leggeremo in diretta per voi. Ora Tears, Sabrina Carpenter.

0: Arrivano le breaking news a TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Prima a Modena, poi a Bologna, la visita in ospedale di Mattarella e Meloni ai feriti del violento investimento di ieri. Presenti anche i cittadini che hanno fermato l'assalitore El Kudri. Per loro Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile. 8 in totale i ricoverati, su 15 persone coinvolte una donna ha perso le gambe. L'aggressore 31enne italiano di seconda generazione non ha risposto alle domande dei PM. Si indaga per ricostruire le motivazioni del gesto, ma sarebbe esclusa la pista terroristica. L'uomo non risulta radicalizzato. Nel 2022 era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. A Oakland, in California, un'auto ha investito diverse persone, uccidendone 3 e ferendone 5. Anche il conducente è stato portato in ospedale, colpiti altri veicoli. In corso indagini per ricostruire la dinamica e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario. Decollati dalle Maldive, i 20 italiani che erano a bordo della barca Duke of York, da cui sono partiti i 5 connazionali morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei. Oggi, dopo la morte di un soccorritore locale, le ricerche dei 4 corpi mancanti sono sospese. Calcio, in Serie A terminate le 5 sfide Champions. Il Napoli ne fa 3 al Pisa e blinda la sua qualificazione. Punti pesanti anche per il Milan, 2-1 in casa del Genoa, e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Il Como vince 1-0 sul Parma, mentre la Juve sprofonda, la Fiorentina vince 2-0. Tennis alle 17 al Foro Italico, la finale degli internazionali d'Italia. Sinner sfida Ruud per riprendere un trofeo che manca ai tennisti azzurri da 50 anni. Dell'avversario l'altoatesino dice: arriverà un po' più fresco di me, ma le finali mi danno sempre una sensazione particolare. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
9: Le 15:02, domenica pomeriggio. Ciao a tutti amici, buon weekend da Davide Bertone. Anche oggi, come ogni giorno della settimana, inizia il nostro appuntamento con il jukebox su Radio Subasio. Siete voi i protagonisti, voi, i vostri messaggi, le vostre dediche, ma soprattutto le vostre canzoni preferite. Allora, per partecipare, fatelo da subito, un bel messaggino vocale o di testo al 348 075 8060. Nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo come sempre con una collection scelta da Alessandra, ci ascolta da Roma, il brano scelto è dei Rolling Stones. Oggi il jukebox inizia con Miss You.

Miss You, The Stones. Abbiamo aperto così il nostro appuntamento del jukebox di oggi su Radio Subasio. Buona domenica a tutti, amici, da Davide Bertone. Diventare protagonisti del jukebox, scegliere le vostre canzoni preferite è veramente facile. Basta inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 8060 oppure attraverso la nostra app, quella di Radio Subasio, e vi invito sempre a scaricarla, è gratuita. Diventate protagonisti, compilate il form dedicato al jukebox e risentite, anzi sentite, la vostra canzone in onda. Un po' di saluti a chi è in movimento soprattutto in queste ore, direzione Rimini per Marco, Rosa e Damiano. Buon fine settimana anche a Chiara e Iris all'ascolto in questo momento. Carlo invece vorrei ascoltare il nuovo di Rama, molto volentieri, si intitola Cabana.

0: Maurizio e Pina da Roma, chiediamo due vite di Marco Mengoni, grazie.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

0: Marco Mengoni, Due Vite su Radio Subasio, nell'ora del jukebox, amici, con le vostre canzoni preferite. Fatevi avanti, fatevi sentire, fateci sentire la vostra voce mentre scegliete il vostro brano, la vostra canzone preferita, e la dedicate magari a qualcuno. 348-075-8060. I saluti arrivano anche da parte di Susanna, in questo momento all'ascolto. C'è anche Maria Letizia, vi sto ascoltando alla radio, e poi Raluca, io e la mia famiglia stiamo andando a Perugia, vorremmo chiedere di ascoltare il brano di Samurai J, Ossessione. Non siete i soli, perché ci ha pensato anche qualcun altro, sentite un po'.
1: Sono Leonardo, vorrei ascoltare Ossessione di Samurai J. Chiamo l'Arezzo.

The Colors, Rolling Stones su Radio Subasio. Amici, siamo nell'ora del jukebox, le vostre canzoni preferite, le vostre richieste, le vostre dediche, ma soprattutto la vostra voce. Allora sentiamo chi ha scelto il prossimo brano.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
4: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su Sisa.
5: Deliveroo!
4: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni.

0: Tuo terrazzo o il tuo giardino? C'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
1: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su devi.it.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: D'Aprilia, vorrei sentire Funky Town di Linkin Park. Grazie, la dedico a mia moglie, abbiamo fatto l'anniversario di matrimonio l'altro giorno, 37 anni di matrimonio. Grazie, buona serata.

Nell'appuntamento del Jukebox su Radio Subasio, Funky Town. Abbiamo aperto così la seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Buona domenica a tutti, amici. Un po' di saluti. Fatemi salutare intanto Antonio che ci scrive e ci ascolta da Napoli. E poi ancora ci scrive anche Liana da Buenos Aires. E i saluti che

Arrivano da Francesco che ci sta ascoltando in questo momento e ci scrive: potete salutare i miei migliori amici, sono Giosuè e Matteo, li salutiamo tantissimo anche noi. C'è Ermal Meta, il suo nuovo singolo, Calma Metafisica.

0: sarà.
1: Voice Box.
2: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

sono Tiziana da Teramo, qua sto stirando, si stira tutta proprio. Vorrei ascoltare Ligabue, Il centro del mondo, così con la mente vado un po' in giro. Radio Subas.

Luciano Ligabue, il centro del mondo, l'estate 2008 su Radio Subasio. E noi siamo entrati adesso, in questo istante, nell'ultima parte del jukebox per oggi e per questo fine settimana, con le vostre canzoni preferite al 348 075 80 60. Spazio alle vostre richieste. Ci scrive Antonella da Napoli: vorrei ascoltare e dedicare ai miei figli il brano di Eros Ramazzotti, si intitola Siamo.

0: Chiudiamo con Fulminacci il nostro appuntamento del Jukebox di oggi e per questo weekend. Grazie a tutti amici per aver partecipato, per aver condiviso le vostre canzoni preferite insieme a noi. Domani dalle 15 un nuovo Jukebox insieme a Leonardo. E adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Prima a Modena, poi a Bologna, la visita in ospedale di Mattarella e Meloni ai feriti nel violento investimento di ieri. Presenti anche i cittadini che hanno fermato l'assalitore El Kudri. Per loro Tajani chiede la medaglia d'oro al valor civile. 8 in totale i ricoverati, su 15 persone coinvolte una donna ha perso le gambe. L'aggressore 31enne italiano di seconda generazione non ha risposto alle domande dei PM. Si indaga per ricostruire le motivazioni del gesto, ma sarebbe esclusa la pista terroristica. L'uomo non risulta radicalizzato. Nel 2022 era seguito dal centro di salute mentale per un disturbo schizoide. A Oakland, in California, un'auto ha investito diverse persone, uccidendone 3 e ferendone 5. Anche il conducente è stato portato in ospedale, colpiti altri veicoli. In corso indagini per ricostruire la dinamica e comprendere se si sia trattato di un gesto volontario. Decollati dalle Maldive, i 20 italiani che erano a bordo della barca Duke of York, da cui sono partiti i 5 connazionali morti durante un'immersione. Arrivata sul posto la squadra di sommozzatori finlandesi specializzati in recuperi subacquei, oggi, dopo la morte di un soccorritore locale, le ricerche dei 4 corpi mancanti sono sospese. Calcio, in Serie A terminate le 5 sfide Champions, il Napoli ne fa 3 al Pisa e blinda la sua qualificazione. Punti pesanti anche per il Milan, 2-1 in casa del Genoa, e la Roma 2-0 nel derby con la Lazio. Il Como vince 1-0 sul Parma, mentre la Juve sprofonda, la Fiorentina vince 2-0. Tennis alle 17 al Foro Italico, la finale degli internazionali d'Italia. Sinner sfida Ruud per riprendere un trofeo che manca ai tennisti azzurri da 50 anni. Dell'avversario l'altoatesino dice: arriverà un po' più fresco di me, ma le finali mi danno sempre una sensazione particolare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A9 per traffico intenso code in direzione della Svizzera, 2 km tra Fino Mornasco e Como Grandate e 4 km tra Como Centro e Chiasso. Un incidente causa 1 km di incolonnamenti sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso il capoluogo emiliano. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina, rallentamenti per un incidente all'incrocio Santa Lucia in direzione Viterbo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte!
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo 2 prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: È permesso?
11: Prego.
10: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
11: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
10: Gliel'ho consigliato io.
11: No, il manutentore. È anche carino, sa?
10: Pure.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
13: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
14: Tutti per Oro Cash.
15: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
16: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
17: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare.
18: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
19: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
20: E le focaccine ai piselli della Romagna?
21: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
0: 16:04 minuti in questo istante. Buona domenica a tutti, amici. Una nuova ora da vivere insieme e torniamo a giocare. Lo faremo per le prossime due ore. Subito la collection, Franco Battiato.

0: this day could be your last.
1: Imagine Dragons, Waves, apriamo così la seconda ora insieme, amici, 16-12 minuti, e riapriamo anche il nostro parco giochi, quello del fine settimana, quello della domenica. Buon weekend a tutti da Davide Berton, pronti a giocare con la serie animata misteriosa. Voi lo sapete, ogni tanto andiamo un po' a scovare tra le serie animate che hanno appassionato intere generazioni e continuano a farlo, perché no? Se pensate di riconoscere qual è il titolo, di quale serie animata si tratta e volete venire a dircelo in onda, messaggino vocale con il vostro nome e la soluzione al 348-075-8060. Tra poco giochiamo, subito l'estate di Uelo e Anna Tatangelo, Notte Poetica. Scende la notte.

0: 883 se tornerai su Radio Subasio. Siamo pronti, amici, a giocare. Abbiamo riaperto il nostro parco giochi e siamo pronti a farlo con la serie TV animata misteriosa. Ci spostiamo, andiamo indietro di un bel po', andiamo a metà anni 90. Parliamo appunto di questa serie TV animata misteriosa, una protagonista in particolare, ma una serie di personaggi fondamentali, personaggi chiave all'interno di questa serie. Riuscite a riconoscerla? Stiamo per sentire una clip audio estratta dove si presenta uno di questi personaggi. Se volete venire a dirci in onda qual è il nome di questa serie, 348 075 80 60. Massima attenzione.
1: Mi presento, il mio nome è Milord e difendo le fanciulle innamorate.
2: Sei arrivato bene in tempo.
1: Su, coraggio, intervenite.

ricordo il telefilm. Però magari è venuta fuori anche la versione animata. 348-075-8060. Stiamo per farvi ascoltare un indizio, direi, pazzesco, perché con questa non si può sbagliare. Messaggi vocali con il vostro nome e la soluzione.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Somasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
11: Avete capito qual è il titolo?
12: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Da giovedì 21 maggio, in prima serata, su Italia 1.
13: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. Due giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
14: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
15: Coccolino Wonder Wash nel pacco da due flaconi è a 8,99€. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99€. Coccolino Profumo per Bucato Rixir XXL è a 5,99€. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99€.
14: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Tiziano Ferro, ti scatterò una foto su Radio Subasio e siamo arrivati finalmente alla soluzione della serie TV animata misteriosa, che poi tanto misteriosa non è. A portarci la soluzione fresca fresca ci pensa Giada. Ciao Giada.
2: Ciao, ciao Davide, ciao a tutti.
1: Eccola qua Giada. Buona domenica, come stai?
2: Bene, tutto bene, grazie. C'è un bel sole, quindi tutto bene.
1: Allora, c'è un bel sole, dove? Da dove ci ascolti?
2: Sant'Ambrogio di Torino, provincia di Torino.
1: Sì, così a naso.
2: Sì,
1: sei lì infatti. Nei paraggi, perfetto. Allora Giada, che domenica di lavoro, giornata libera, come sta andando?
2: No, oggi giornata libera, di riposo, in famiglia, abbiamo fatto un giro, centro commerciale, abbiamo mm-hmm. fatto spendere un po' di soldi al papi.
1: Ok, che si chiama?
2: Pier Giorgio,
1: solidarietà, dai, è andata, dai, via. Allora, siete andati, quando intendi siamo andati solo tu e Pier Giorgio o anche...
2: No, anche la mia bambina Celeste, che la saluto tanto.
1: Che bel nome Celeste, ma ci sta ascoltando adesso?
2: Sì, ci sto ascoltando.
1: Oh, che bello. Allora, abbiamo giocato con la serie TV misteriosa, la serie TV animata, e abbiamo fatto sentire anche la sigla. Sulla sigla non si può sbagliare. Certo. Qual è il nome?
2: Sailor Moon,
1: via. No, perché per lei era scontato, perché da come mi dicevi prima, hai seguito questa serie, no?
2: Sì, certo, io, mia sorella più piccola, quando arrivava a casa da scuola guardava questo, io lo seguivo insieme a lei, l'hanno visto poi anche le mie figlie, quindi...
1: Ah, quindi poi a tua volta lo hai sottoposto anche...
2: Sì, certo, perché i cartoni di una volta erano sempre più belli.
1: Chi salutiamo prima di andare?
2: Allora, ovviamente saluto il mio compagno,
1: sì,
2: mia figlia Celeste, mia figlia Letizia e un salutone a mia cognata Carmen.
1: Ecco, li salutiamo anche noi tutti, tanto tantissimo. Visto che siamo in chiusura e ti sento bella allegra, sei pronta a cantare il jingle di Radio Subasio?
2: Certo.
1: Vai!
2: Certo, sempre pronta.
1: Vai!
2: Radio Subasio!
1: Ciao Giada, buona domenica e grazie!
2: Ciao, grazie!
1: Ciao!
2: Grazie, ciao!
1: Ciao! Ciao!

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà in...

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

È sempre bello riascoltare Malika Yan con tre cose su Radio Subasio in chiusura della nostra seconda ora insieme. È arrivata anche Gloria Gallo, tra poco giocheremo insieme a lei. In arrivo anche l'informazione con le breaking news di TGCon 24, sempre puntuali. Subito invece Taylor Swift, The Fate of Ophelia su Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, le 17 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Quanto accaduto a Modena sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi, mentre continuano le indagini sul 31enne El Kudri, che ieri ha investito almeno 15 persone, esclusa la pista terroristica, in passato l'uomo era stato in cura per un disturbo schizoide. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso. Così la premier Meloni, dopo la visita insieme a Mattarella ai feriti della mancata strage di Modena, ancora 5 le persone in ospedale, tra loro la donna che ha perso entrambe le gambe, che lotta tra la vita e la morte. Oggi colloquio telefonico tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Intanto negli Emirati un drone esplode a poca distanza da una centrale nucleare. Domani l'immersione del team di sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per cercare i corpi dei 4 subitaliani ancora dispersi. Le salme, dicono gli esperti, dovrebbero essere ancora intatte. Intanto i connazionali che erano a bordo della stessa barca rientreranno questa sera a Malpensa. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con il 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio e restano padrone del proprio destino. Bene il Como, 1-0 con il Parma, mentre la Juventus sprofonda 0-2 con la Fiorentina. Tennis al Foro Italico, il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio maschile. A seguire Sinner sfida Ruud nella finalissima singolare per un trofeo che non si tinge d'azzurro da 50 anni. MotoGP, caos a Barcellona, Acosta si scontra con Alex Marquez, poi cadono Bagnaia, Marini e Sarko, alla fine vince Di Giannantonio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. All'inizio della settimana l'Italia sarà attraversata da un'altra debole perturbazione responsabile di una fase di tempo variabile e a tratti instabile. Lunedì sulle regioni centro-meridionali tempo abbastanza soleggiato, specie al mattino, nel pomeriggio un po' di più di nuvolosità in sviluppo, con locali rovesci temporali in Appennino più probabili su quello centrale. Al nord nuvolosità in aumento, tra pomeriggio e sera aumenterà l'instabilità con dei rovesci temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria di Levante. Temperature stazionarie per lo più tra i 20 e i 23 gradi. Venti generalmente deboli, mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
8: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione Ant. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
0: 17:04 minuti, continua la nostra domenica pomeriggio insieme e continua perché è tornata anche Gloria Gallo.
5: Davide Bertan con voi, amici. Allora io te lo dico, Davide, oggi non ti inventare niente perché a me un infarto prende se continuate così, eh.
0: No, ma guarda, credo che per un po' dovremmo essere a posto.
5: Niente più sorprese, niente più proposte di matrimonio in diretta.
0: No, direi che per adesso siamo a posto così, no? Poi se ne riparlerà con il tempo. Com'è la domenica di oggi?
5: Guarda, spero tranquilla. Tranquillosa.
0: Che comunque è un buon inizio. Amici, siamo pronti a giocare insieme. Lo faremo insieme a Gloria. Prima però c'è una collection.
5: Ci sono i Depeche Mode con Just Can't Get Enough dall'81.

0: Sempre bello ripartire con i Depeche Mode, così no? Partiamo belli carichi. Questa è la collection che ha aperto la nostra ora insieme. Gloria, siamo pronti a giocare?
1: Prontissime a giocare, Davide, oggi con un gioco particolare. Sì. Non lo facciamo sempre, non lo facciamo spesso, per cui attenzione.
0: Vero.
1: Alta l'attenzione per cosa hanno in comune,
0: che
1: si chiama così.
0: Cosa hanno in comune? Sì, abbiamo preso due personaggi che hanno diverse cose in comune, in realtà una su tutte dovreste indovinarla voi. È veramente facile.
1: Stiamo parlando di due cantanti.
0: Sì, uno, e questa è già una cosa in comune.
1: Infatti,
0: il fatto
1: dire
0: che la stiamo dicendo noi significa che non è questa.
1: Non è lei, non è il fatto che si tratti di due cantanti, bensì di, ditecelo voi, stiamo parlando di Cesare Cremonini e Luca Carboni.
0: Che cosa hanno in comune? Hanno la stessa macchina, tipo, immagini.
1: Può darsi.
0: Oppure suonano gli stessi strumenti. Cremonini suona vari strumenti, Carboni allo stesso modo.
1: Hanno una moglie o fidanzata con lo stesso nome?
0: Ecco,
1: può darsi. Non amici. È però niente di tutto questo, sarete voi a dircelo al 348 075 8060.

0: Posta Magica su Radio Subasio. Amici, stiamo giocando con un gioco che non facciamo troppo spesso.
1: No,
0: vero?
1: E il protagonista non è Jovanotti, che abbiamo appena ascoltato.
0: Vero.
1: Bensì è Cesare Cremonini, ma ce n'è anche un altro di protagonista, Luca Carboni.
0: Luca Carboni.
1: Stiamo giocando con Cosa hanno in comune, questo gioco che dovrebbe fare in modo di farvi individuare una cosa, un tema, una caratteristica in comune che hanno le due persone che vi abbiamo appena citato, i due cantanti che vi abbiamo appena citato, e sarete voi quindi a dirci qual è quella cosa.
0: Esatto, a partire proprio dal fatto che sono due cantanti, due musicisti, comunque è già questa una cosa in comune. In ogni caso non si tratta di questo.
1: Anche più o meno il genere, possiamo dire che è un pop italiano, cioè, abbastanza melodico e autobiografico, ma sì, non è questa ancora la cosa.
0: E allora, che risposte sono arrivate?
1: Qualcosa c'è, qualcuno dice hanno in comune il nome del gatto?
0: Qual è il nome del gatto?
1: Non lo so.
0: Aspetta, il nome del Kiwi.
1: Qualcuno scrive Kiwi.
0: Kiwi.
1: No,
0: non è Kiwi. Allora, a questo punto, Gloria, possiamo pensare di dare delle alternative.
1: Allora, vi diamo tre opzioni.
0: Sì, prego.
1: Forse Cesare Cremonini e Luca Carboni hanno A, un cane di nome Sugo.
0: Bello però. Bello.
1: B,
0: sì,
1: hanno aperto un ristorante di tortellini insieme?
0: Guarda, spero.
1: Oppure C, sono entrambi di Bologna.
0: Guarda, io non credo la B, ma ci spero fino in fondo un giorno di vederli. 348 075 80 60.

0: tutti, dalla pelle al cuore, su Radio Subasio, Gloria.
1: Allora, ci siamo, ce l'abbiamo la risposta al gioco di oggi, che era cosa hanno in comune, a portarci la cosa in comune tra Cesare Cremonini e Luca Carboni.
0: Ci pensa Fabiola D'Anzio, ciao Fabiola.
1: Fabiola, ciao.
2: Ciao ragazzi, ciao, buon pomeriggio.
0: Eccola qua, Fabiola.
1: Che combini?
2: Niente, sono in auto, ho accompagnato mia figlia e ho partecipato al gioco.
0: Sei dei nostri. Allora Fabiola, che fai nella vita?
2: Allora, io sono una ex ristoratrice, ma adesso sono una home ristoratrice.
1: Cioè hai un home restaurant?
2: Ho un home restaurant e faccio consulenze, mi occupo anche di presentazione, spiegazione e lezione di sia di pasta fatta in casa che di dolci.
0: Senti, ma un home restaurant fino a quante persone riusciamo a...
2: Andiamo da un minimo di 4 fino a un massimo di 10-12, perché dobbiamo piacere la vita con molta filosofia.
0: Aspetta un attimo che chiamo tutti gli altri speaker della radio e vediamo se riusciamo a organizzare.
1: Sta cosa ci interessa. Quali sono i tuoi piatti forti?
2: Primi e dolci, come ho detto.
1: Allora, senti, ci lasci il numero.
2: Abbiamo il pescato locale, quindi spettacolo.
0: È vero, poi lì ad Anzio, insomma, c'è materia prima di ottima qualità, la prendi direttamente al mare. Allora, io parlerei di cucina con te, Fabiola, insieme a Gloria.
1: Tutto il giorno, più o meno, e assaggerei anche a questo punto. Però abbiamo un'altra missione.
0: Abbiamo una missione, trovare cosa hanno in comune Luca Carboni e Cesare Cremonini.
2: Sì,
0: La
2: risposta per me è Bologna.
0: Bologna.
1: Non solo per Bologna. Te è la risposta giusta, quella che cercavamo oggi.
0: Bologna. Vedi, senti, che poi tra l'altro Bologna è una città dove di cose da mangiare, insomma, ne offre
2: milioni.
0: Tante.
2: Tortellini, lasagne, quello che vuoi, cannelloni,
1: basta che se no vado via e vado a casa di Fabiola io adesso.
0: Così è complicato. Allora Fabiola, senti, grazie per averci fatto venire fame innanzitutto e per essere stata al telefono con noi. E volevo chiederti a questo punto, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Allora, saluto mia figlia, che sta andando al lavoro, mio marito che è a Milano per festeggiare la sua Inter, e tutti gli amici.
1: E allora a questo punto ti chiediamo anche di cantare il jingle di Radio Subasio, so che lo saprai fare al meglio, vai, prenditela tutta, Fabiola.
2: Radio Subasio.
1: Grazie.
0: Ciao Fabiola, brava. Buona domenica, ciao. Oh,
1: ragazzi, noi ci autoinvitiamo a casa tua,
2: Sì.
1: Ciao
0: Luca Carboni e Cesare Cremonini, Mare Mare.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
1: Dammi qua.
4: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Beh, l'abbiamo fatto anche il balletto.
1: La me teenager sta gridando a squarciagola.
0: Backstreet Boys su Radio Subasio. Dopo il balletto, Gloria, sai dove ti porto? Tu lo sai che la domenica bisogna preparare il trolley.
1: Quindi mi porti via con te?
0: Ti porto via con me e ti porto in Germania.
1: Sì.
0: Dove si tengono dei campionati, è uno sport in ascesa totale.
1: Ah, sì?
0: Massima diffusione.
1: Di si cosa?
0: Chiama Hobby Horse o Hobby Horsing, è una disciplina sportiva in realtà nata in Finlandia, però super diffusa in Germania, cioè stanno proprio a rotella
1: a
0: in
1: rota.
0: Germania. Sì,
1: di
0: sì.
1: Questa cosa, ma cosa? Che fanno? Che allora, significa Hobby Horse?
0: Allora, dalla parola uno può immaginare la presenza di un cavallo.
1: Cavallo,
0: in realtà
1: sì.
0: Si tratta di simulare delle gare equestri, come il salto a ostacoli, cavalcando un finto cavallo. Quindi il cavallo è finto, la persona è vera, con la testa di stoffa montata su un bastone. Una cosa semplicissima. Poi ci sono varie decorazioni, eccetera. E questo campionato tedesco parte da Francofonte, ma tanti altri. Francofonte in Sicilia.
1: Vabbè. Ma io voglio sapere in base a cosa si viene giudicati, cioè vinci se.
0: Allora, i concorrenti vengono valutati da delle giurie specializzate e severissime.
1: Sì, in base a...
0: sulla base del tempo, dello stile di salto, quindi se salti a piedi uniti, e dall'eleganza della montata. Quindi in base anche a, insomma, alla grazia con la quale uno
1: cavalca. Vabbè, posso dire, se esistono sport così nel mondo, stiamo a cavallo?
0: Io non ero pronto a questa cosa, sinceramente. Non ero pronto. Cioè, Sal da Vinci, per sempre sì.

0: 1999, Elite FIBA, vivere il mio tempo su Radio Subasio. Nelle prossime ore, Gloria, si torna sui banchi?
1: Banchi di scuola, sì, nella prossima nello specifico parliamo di scuola e di materie che non abbiamo mai studiato, perché effettivamente nessuno ci ha mai insegnato a fare quella cosa nello specifico, ma forse sarebbe stato bene che magari qualcuno ce le insegnasse, mi viene in mente, a me sarebbe piaciuto tantissimo andare a scuola e seguire un corso di educazione finanziaria. Perché poi ti ritrovi ad avere a che fare col commercialista, sì, e le tasse e quell'altro e non capisci bene come funziona.
0: A proposito, salutiamo i nostri commercialisti che vedremo a breve, tra un po' insomma finisce di... Però li salutiamo.
1: Gli amici commercialisti all'ascolto, ciao.
0: Allora, io ad esempio avrei fatto un corso di approfondimento su come mettere i copridivani, perché è una delle cose più difficili in assoluto, non becco mai il verso giusto. O qualcosa che ha a che fare con la cucina.
1: Come... Magari, esatto. Ecco, corsi di preparazione pratica alla vita, li chiamerei così. Quale materia integrereste o avreste, avreste integrato in passato a scuola per essere più oggi pronti alla vita?
0: Parlatene insieme a Gloria al 348 075 8060 The Weeknd.

0: Chiudiamo con Blinding Lights il nostro weekend insieme. Amici, vi lascio insieme a Gloria che starà con voi fino alle 21. Noi ci risentiamo.
1: Tu vai, quando fai così vai, eh.
0: Vabbè. Ho già preparato tutto, quindi amici, ci risentiamo il prossimo sabato.
1: Esatto.
0: Adesso l'informazione con le breaking news di TGCon 24. Ciao Gloria.
1: Ciao Davide.
0: Ciao a tutti.
2: Buonasera da Umberto Cascone. Dopo la visita con Mattarella ai feriti ricoverati a Modena e Bologna, la premier Meloni ringrazia i passanti che hanno bloccato l'autore dell'investimento. Eroe è chi sceglie il bene anche se rischioso, le sue parole. Tajani propone per loro la medaglia d'oro al valor civile. Ancora 5 le persone ricoverate, grave la donna che ha perso le gambe, lotta tra vita e morte. Il responsabile, il 31enne El Kudri, non ha risposto ai PM, si esclude il movente terroristico, il ministro Piantedosi, il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Oggi telefonata tra Netanyahu e Trump, sul tavolo la possibile ripresa dei raid sull'Iran. Siamo molto attenti alla situazione, ha detto il premier israeliano. Teheran intanto lamenta la sostanziale assenza di concessioni nella risposta americana alla proposta di pace. Si immergeranno domani i sommozzatori finlandesi giunti alle Maldive per tentare il recupero dei corpi dei 4 sub italiani ancora dispersi. Intanto i 20 connazionali che erano a bordo della stessa barca delle vittime stanno rientrando, atterreranno stasera a Malpensa. Domani lo sciopero nazionale indetto dall'Unione Sindacale di Base contro il riarmo e il caro energia. Si fermano treni e trasporto pubblico locale, ma l'agitazione coinvolge anche personale della pubblica amministrazione, sanità e scuole. Alcuni istituti potrebbero non garantire l'apertura. Calcio in Serie A, il Napoli blinda la qualificazione Champions con i 3-0 sul Pisa. Milan e Roma vincono su Genoa e Lazio, per il Como 1-0 con il Parma. Disastro Juventus, 0-2 con la Fiorentina, per la qualificazione serve un miracolo. Tennis, il duo Bolelli-Vavassori campione nel doppio maschile a Roma, in corso la finalissima singolare tra Sinner e Ruud, tra il pubblico anche il presidente Mattarella. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No,
3: beh, ma i nostri controlli.
4: Le mie sono migliori.
3: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV
3: Line. Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line.
3: Maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 code per 2 incidenti verso Torino tra Milano Est e Cormano, mentre in direzione Trieste si resta incolonnati per 2 km tra Seriate e Dalmine. Un veicolo in avaria sulla A14 provoca 1 km di coda tra Pedaso e Grottammare verso Taranto. Per traffico congestionato sulla A26 7 km di incolonnamenti tra Masone e Ovada verso Gravellona Toce. Infine sulla statale 27 del Gran San Bernardo, code a tratti per traffico intenso tra Etruble e il traforo del Gran San Bernardo in direzione del confine con la Svizzera. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
7: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
9: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
10: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema.
11: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
12: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
14: Wow!
13: In viaggio fanno amicizia con tutti.
14: Piacere!
13: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
15: Bello il parapendio!
13: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Il connubio tra le voci di Irene Grandi e Pino Daniele, che viene ad aprire una nuova ora con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio. Saremo insieme fino alle 21, ma inizia tutto così, dal 1995, Se mi vuoi.

emozione infinita poter riascoltare la voce di Pino Daniele, in questo caso insieme ad Irene Grandi con Se Mi Vuoi dal 1995 su Radio Subasio. Si apre così la nostra domenica insieme con me, Gloria Gallo. Siamo insieme per le prossime tre ore e direi nella prima quantomeno di parlare insieme di scuola in qualche modo, perché vorrei sapere da voi qual è quella materia che secondo voi manca proprio sui banchi di scuola, insomma in tema scolastico. Cioè qual è quella materia che non viene secondo voi insegnata abbastanza o proprio non c'è e che invece dovrebbe essere fondamentale perché preparerebbe meglio le persone alla vita? Cioè una materia che magari avreste voluto studiare voi in passato e che addirittura anche oggi inserireste nel percorso scolastico. Sono curiosa di leggere le vostre idee oppure di ascoltarle, quindi aspetto i vostri messaggi scritti o vocali al 348 075 8060. C'è la nuova di Fred De Palma, di Anitta, di Amy Schilla. Senti che ritmo con La Testa Gira su Radio Subasio.

0: baby.
1: Chiamami per nome, Francesca Michelin con Fedez su Radio Subasio. Allora io, Gloria Gallo, scorsa settimana leggevo una notizia che mi ha veramente tanto incuriosito. Ho detto, ne voglio davvero parlare con i miei amici su Radio Subasio. E leggevo, a scuola per prendere il diploma da DJ. Succede a Malnate, in provincia di Varese, dove c'è questa scuola che ha lanciato il primo corso per DJ all'interno praticamente di questo istituto pubblico. Cioè gli studenti delle medie imparano a usare la console da DJ direttamente in classe, per questo progetto che va anche un po' oltre la musica, se vogliamo. Cioè l'idea è trasformare la scuola in un posto dove davvero possono farsi delle esperienze concrete, creative, dove possono ispirarsi delle nuove passioni, e per far riscoprire anche ambienti spesso fraintesi come la discoteca, come spazi di condivisione e cultura musicale. E allora da lì mi è venuto in mente, ma io voglio proprio sapere dai miei amici qual è la materia che aggiungerebbero a scuola, che oggi non esiste oppure che viene affrontata troppo poco, ma che secondo voi davvero sarebbe utile per preparare i ragazzi alla vita reale. Me lo dite al 348 075 8060. Già vedo che sta arrivando qualche spunto molto interessante, quindi tra pochissimo vengo da voi.

0: Un'emozione inaspettata, quella di Raff su Radio Subasio nella Domenica Insieme. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, e ci siete voi. Infatti sentiamo subito le vostre voci che mi state raccontando qual è, secondo voi, quella materia che avreste voluto studiare magari proprio da ragazzi a scuola, non so, l'educazione finanziaria, la gestione delle emozioni, eccetera eccetera, e cosa integrereste oggi nel percorso scolastico perché ritenete quella cosa davvero propedeutica alla vita.
1: Ciao Radio Subasio, sono Antonella da Terni. Se io dovessi tornare indietro, mi piacerebbe poter frequentare un corso di bon ton o buone maniere, che dir si voglia, perché a mio avviso serve molto un po' a tutti sapere come ci si deve comportare in determinate situazioni, come si sta a tavola, come ci si relaziona con gli altri.
0: Di questa cosa te ne accorgi solo quando ti ritrovi a tavola a cena con le persone sbagliate in qualche modo.
2: Ciao, sono Ludwig da Urbino e secondo me la materia che manca nelle scuole è la crescita personale, la capacità di regolare il proprio sistema emotivo, fisico, mentale e, perché no, anche spirituale. Radio Subasio.
0: Quindi non professori, non maestri, non insegnanti, ma life coach magari.
3: Sono in auto con mio marito Angela dal Mugello. Io sono del 65 e devo dire che sono stata anche abbastanza fortunata con la scuola, perché alle elementari già ci facevano educazione sessuale e alle scuole medie invece facevamo il tempo pieno, mi hanno insegnato a parte interagire con gli amici, lavorare in gruppo, eccetera, ma anche si faceva l'orto, si cucinava.
0: Vedi quante cose.
3: Ho imparato a fare il tiramisù lì a scuola. Poi c'era varie attività evitative.
0: Ma?
3: L'unica cosa che mi manca, che poi invece ho affrontato nell'età adulta, è stato un corso di psicologia, più che altro per superare la timidezza che avevo in quegli anni. Tutto qua.
0: Vedi, un po' di psicologia ovviamente fa sempre bene. 348 075 80 60, qual è la materia che integrereste a scuola o che avreste voluto avere voi sui banchi? Me lo dite? Ancora al 348 075 8060. Nel frattempo c'è Giorgia con Niente di male.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E sono regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Breathe nella domenica con me, Gloria, su Radio Subasio. Stiamo parlando di scuola e di materie da introdurre in classe. E prima del corso da DJ lanciato in una scuola italiana, qualche mese fa, intorno a novembre, in Gran Bretagna si parlava di una proposta di inserire nei programmi scolastici delle lezioni dedicate all'intelligenza artificiale, alla gestione del denaro e persino a capire come funziona un mutuo, con l'obiettivo ovviamente di preparare meglio i ragazzi alla vita reale e alle sfide che ci sono all'infuori delle mura scolastiche. E allora vi sto chiedendo: qual è la materia che aggiungereste voi a scuola che oggi non esiste o magari viene affrontata male, troppo poco, ma che secondo voi sarebbe davvero utile nella vita di tutti i giorni? Una materia che magari avreste voluto studiare anche voi. E devo dire che la maggioranza delle risposte conviene con questa.
1: Io vorrei che nelle scuole fossero insegnate l'educazione civica e l'educazione sentimentale, perché in queste due materie le nuove generazioni sono messe abbastanza male. Ciao Barbara da Roma.
0: Ma non credo sia una questione di generazione, ci sono un sacco di persone di altre generazioni che non sanno nemmeno lontanamente cosa significano, che significhino queste cose che tu hai appena raccontato. È una questione probabilmente di far sempre meglio e sempre di più, senza confrontare.
2: Ciao Radio Subasio, sono Stella da Rieti. Secondo me una materia che manca a scuola e che serve nella vita è sapere educare i figli, quindi fare i genitori. Radio Subasio.
0: E gli spunti interessanti arrivano anche dai più piccoli, che poi sono effettivamente gli adulti di domani. Qualcuno potrebbe rispondere: è troppo precoce insegnare a un tredicenne come fare il genitore, però effettivamente se ci pensiamo manca una scuola che ti spieghi come si fa, nessuno è pronto per fare il genitore. 348 075 8060, continua ad ascoltare le vostre idee. Adesso ci sono Enigramaro con L'Immenso su Subasio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Vasco, noi te ne faremo 100.000 di standing ovation. Vasco Rossi dal 2001 su Radio Subasio. Nelle scuole si insegna poco il linguaggio dei segni, scrive qualcuno. Qualcun altro invece dice: inserirei l'economia domestica e l'insegnamento delle buone maniere a scuola. Questo ce lo scrive Ornella, che torna a Salerno dalla Toscana. Ele da Prado è d'accordo con lei, dice: anche per imparare a leggere le bollette, la busta paga, un estratto conto, eccetera eccetera. Insomma, materie che avremmo voluto a scuola per essere preparati alla vita, o materie che mancano proprio oggi e che integrereste. Stiamo parlando di questo e c'è un professore che ci dice la sua. Sentiamo.
1: Scusate, mi sento chiamato in causa da professore. Io insegno inglese al liceo, l'educazione civica è già obbligatoria da qualche anno, si fa praticamente in tutte le materie, mi fa specie che non lo sappiate. L'educazione sentimentale si fa come materia opzionale, praticamente tutti la fanno.
0: Allora, mi prendo un po' la responsabilità della cosa, sono io che ho chiesto sia quali sono le materie che secondo loro mancano a scuola, ma anche quelle che secondo loro andrebbero affrontate meglio. Quindi può darsi che qualcuno ha risposto educazione civica ed affettiva, sesso affettiva, proprio perché vede delle carenze all'interno della società sotto questi punti di vista. Però vogliamo sapere da lei, allora, professore, quale materia secondo lei andrebbe studiata meglio e di più?
1: Quella che forse andrebbe insegnato obbligatoriamente, come nelle scuole inglesi, è il teatro.
0: Teatro.
1: Drama, perché il teatro ti dà una certa disciplina e ti insegna anche a gestire il team, come si dice in questo momento, cioè la squadra, il gruppo, la formazione con cui scendi non in campo ma vai sul palco. Filippo, Milano.
0: Grazie per il suo spunto, prof.
2: Ciao Radio Subasio, sono Claudio. Nella scuola sicuramente un indirizzo che non c'è e dove c'è poco curato è lo sport. Ma più che lo sport praticato andrebbe insegnata l'educazione sportiva.
0: Infatti, il fair play, che cos'è il fair play? Ecco, lo studierei a scuola.
3: Educazione stradale, a scuola bisogna insegnare l'educazione stradale, sia che sia a piedi, in bicicletta, con il motorino, con la moto, con la macchina. Educazione stradale, ciao, io Sassoferrato.
0: Quindi quello che si fa prima, quindi si dovrebbe anticipare quello che poi si studia a scuola guida. Beh, sarebbe un'altra cosa davvero molto interessante. Veramente tanto curiosi i vostri spunti, mi piace sempre ascoltare le vostre esperienze, i vostri pensieri, perché sono sempre stimolanti sotto tanti punti di vista. Grazie per i vostri messaggi. Allora, arrivati su Radio Subasio, dove ci sono Lady Gaga con Doci, questa è la loro Runway.

0: 2017 su Radio Subasio, ecco le breaking news di TGCOM24, rimaniamo informati.
1: Buonasera da Umberto Cascone. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico. Così il ministro Piantedosi sull'investimento di Modena. Ancora 5 le persone ricoverate oggi. La visita di Meloni e Mattarella negli ospedali. La donna che ha perso le gambe lotta tra vita e morte. Netanyahu e Trump al telefono per mezz'ora. Il premier israeliano rivela: il presidente deve prendere una decisione sulla ripresa degli attacchi in Iran. Negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare e Teheran lamenta l'assenza di concessioni nei negoziati con gli americani. Attesi stasera a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York, la barca da cui erano partiti i 5 sub morti alle Maldive. Domani si immergeranno i sommozzatori finlandesi specializzati in operazioni di recupero. Tenteranno di ritrovare i 4 corpi ancora dispersi. Calcio in Serie A, il pareggio per 1-1 con il Verona non guasta la festa Scudetto e Coppa Italia dell'Inter. A Milano trasporti deviati e migliaia di tifosi in attesa del corteo. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus la vede sfumare per la sconfitta con la Fiorentina. Tennis in corso a Roma, la finalissima degli internazionali d'Italia. Sinner in modalità diesel, parte lento ma poi recupera contro Ruud. Il primo set si chiude 6-4 per l'alto atesino. In tribuna il presidente Mattarella. Il duo Bolelli-Vavassori si laurea campione nel doppio. Giro d'Italia, nella nona tappa il danese Vingegaard vince in condizione di dominio assoluto, la maglia rosa resta al portoghese Eulalio. MotoGP a Barcellona vince di Gian Antonio, ma in pista succede di tutto. In ospedale Alex Marquez, protagonista di un brutto scontro con Acosta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
3: No, no, no, non voglio.
2: Sì, ma la nostra qualità.
3: No,
2: beh, ma i nostri controlli.
3: No,
2: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
3: MV Line.
2: MV, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
4: MV Line!
2: Maniaci della qualità.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
7: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. All'inizio della settimana l'Italia sarà attraversata da un'altra debole perturbazione responsabile di una fase di tempo variabile e a tratti instabile. Lunedì sulle regioni centro-meridionali tempo abbastanza soleggiato, specie al mattino, nel pomeriggio un po' di più di nuvolosità in sviluppo con locali rovesci temporali in Appennino più probabili su quello centrale. Al nord nuvolosità in aumento, tra pomeriggio e sera aumenterà l'instabilità con dei rovesci temporali soprattutto su Alpi e Prealpi, Piemonte, Lombardia, Veneto e Liguria di Levante. Temperature stazionarie per lo più tra i 20 e i 23 gradi. Venti generalmente deboli, mari poco mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
9: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
10: Wow!
9: In viaggio fanno amicizia con tutti.
10: Piacere!
9: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello!
9: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana nel cuore di San Gimignano. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
11: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
13: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
14: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
0: Pronti? Allora allacciate le cinture perché si parte per un'altra ora insieme con me, Gloria Gallo, su Radio Subasio, ad ascoltare subito. Lo facciamo con i

me, Gloria Gallo, e in questo momento vorrei tantissimo sapere da voi qual è il vostro soprannome e perché vi chiamano così. Magari è in dialetto, quindi traducetemelo, oppure è un nomignolo particolare che vi hanno attribuito perché avete fatto o fate qualcosa di strano e non so, sui generis nella vostra vita, o per miliardi di motivi. Ecco, di soprannomi ce ne sono davvero tantissimi. Qual è il vostro e perché? Oppure ditemi qual è il soprannome più strano, più assurdo, più bizzarro che abbiate mai sentito nella vostra vita. Tutto questo, se volete, con dei messaggi vocali o scritti anche al 348 075 8060. Questa invece è la nuova di LDA e H7, si intitola Santa.

0: soprannominare la voce più bella d'Italia, una delle voci più belle d'Italia, ma potrebbe essere un epiteto giusto secondo me. L'abbiamo ascoltato su Radio Subasio in questo pomeriggio, che ormai sta diventando sempre di più una serata in cui stiamo parlando di soprannomi. Quanti di voi ne hanno uno e soprattutto c'è una storia dietro? Perché lo sappiamo, non so, a volte i soprannomi nascono per scherzo o per delle caratteristiche che abbiamo, magari appunto legate al carattere, o per un episodio che abbiamo, di cui siamo stati protagonisti, per un modo di fare, un errore che è diventato leggenda, insomma nomignoli che ci portiamo dietro da quando eravamo bambini o altri che arrivano e non ci lasciano più. Ecco i vostri.
1: Buonasera Radio Subasio, sono Guido da Montrodondo.
0: Buonasera.
1: A me anni fa mi hanno tirato fuori il soprannome, diciamo così, mi chiamavano Tubo d'Oro, perché siccome io faccio l'idraulico e dico sempre che gli idraulici fanno i prezzi un po' così, e allora sto nome Tubo d'Oro, chiamate Tubo d'Oro, no, non lo chiamate, sì, chiamatelo, però quello...
0: Posso dire io super maliziosa? Beh, già che sanno che sei Tubo d'Oro, partono prevenuti e sanno che se vai lì la ricevuta non è di basso prezzo, quindi tu sei lì che tranquillo ti vai a fare i tuoi lavori e tutti sanno quanto costa quello che fai.
2: Ciao Radio Subasio, sono Ilaria da Rizzone. Di solito gli amici mi chiamano Ila, a parte mia sorella che mi chiama Lina da sorellina.
0: Insomma, diminutivi ci sta.
3: Il mio soprannome è Trombetta. Aiuto. Anzi, Trombettella, perché da piccolina, quando intervenivo per farmi ascoltare, gridavo.
0: Ah, ecco, però posso dire tutti i nomi un po' equivoci, mo non è colpa mia che sono una maliziosa, però uno Tubo d'Oro, l'altro Trombetta o Trombella, come si chiamava. Vabbè, però 348-075-8060, non ci pensiamo, mandatevi i vostri soprannomi e vi aspetto. Nel frattempo ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del Benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
6: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
7: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a 1 metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
10: Prendiamo 2 prodotti Luxury
9: e teniamo lo scontrino.
10: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
9: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
11: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
14: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilità.

0: I tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
1: Radio su Basio. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Beh, lento, ogni tanto ci sta a essere romantici. Era Bon Jovi con Never Say Goodbye dall'87 su Radio Subasio. Prima ancora abbiamo ascoltato Dito nella piaga con Che fastidio. E magari è proprio il vostro soprannome a darvi fastidio, oppure al contrario vi piace particolarmente. Vi sto chiedendo di raccontarmi il vostro soprannome e il significato che ha per voi. Magari raccontatemi anche chi ve l'ha dato, perché ve l'ha dato, quindi da dove nasce. E vorrei sapere anche se vi piace oppure lo sopportate in qualche modo, o ancora, come dice Dito nella piaga, vi dà fastidio.
1: Il mio nome è Cristina e il mio soprannome è Diana, datomi da un mio amico, perché allora fumavo le sigarette Diana e nonostante io abbia smesso di fumare, il soprannome è rimasto Diana, il mio soprannome.
0: Soprannome che nasce da un vizio.
2: Ciao a tutti, io mi chiamo Irene, detta Nene, ma a casa i coinquilini mi chiamano Fischio Jordan.
0: Fischio Jordan?
2: Fischio perché viene da Nene, Nenischio, e Jordan perché una volta ho fatto due canestri su due, tutte e due giusti, quindi ancora meglio di Michael Jordan.
0: Meglio di Michael.
3: Ciao da Subasio, io da gli anni 80 sono sempre stato chiamato Boss, un po' per il motivo perché tra il mio gruppo ero quello tra virgolette nato uno o due anni prima, quindi il tra virgolette più anziano, un po' anche perché ero quello che più o meno era ad organizzare qualcosa, ero il primo a organizzare e il primo che si metteva davanti, quindi ci mettevo la faccia tra virgolette, e nonostante siamo il 2026 il soprannome mi è rimasto.
0: È rimasto.
3: Soprattutto per gli amici, quelli più intimi, già BMC.
0: Le storie più belle spesso si nascondono proprio dietro un nome, un nomignolo, un soprannome detto con affetto, e allora voglio sapere la tua al 348 075 8060. Fulminacci adesso!

0: le sue canzoni hanno segnato la storia della musica italiana. Raff.
1: L'infinito sai cos'è.
0: Domani alle 21 sarà protagonista di Radio Subasio Music Club per cantare i suoi successi e rispondere alle domande dei fan.
1: Vorrei per sempre, amore mio.
0: Domani alle 21, Raff, in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Radio Subasio. Allora, c'è qualcuno che è soprannominato, vediamo, qualcuno che si chiama Pagliaccia Strampalata, dice: me l'ha dato il mio babbo quando ero più piccola e mi manca sentirmi chiamare così, però lo adoro come soprannome. Ed è Alessia a scrivere questo messaggio. Poi ancora Sabrina da Ravenna: il mio soprannome è Buffi Raffi, preso dalla radice del mio cognome da un compagno delle medie. E ancora Pippi: perché nonostante l'età avanzasse da ragazzina fino ai 30 anni portavo due trecce, due codine o due ciuccetti alti. Ora ne ho 45 e ogni tanto lo faccio ancora.
1: Sbaglio, sono Federica da Cesena e a me a scuola mi chiamano Ica perché mio fratello quando era piccolo mi chiamava Ica e allora da là è nato il mio soprannome. Ciao Radio Subasio.
0: Il bello è che poi rimangono. Ica come Ico sarebbe Olli, il cantante, e il suo soprannome, visto che lui si chiama Federico, è Ico.
2: Mi chiamo Antonella da San Benedetto del Tronto, Ascoli. Quando sono nata avevo i capelli bianchi, per tanti anni sono stata la bionda o tedesca.
0: Pensa, erano talmente biondi da sembrare bianchi.
3: Ciao Radio Subasio, sono Emanuela e ho 10 anni. Il mio soprannome è Cirillino perché quando ero più piccola avevo paura di un clown che si chiamava proprio così. Ciao Radio Subasio.
0: Se dovesse funzionare questa regola, ovvero che ognuno di noi dovesse accollarsi un soprannome dovuto alle proprie fobie, io mi dovrei chiamare Ago perché ho la fobia per gli aghi.
4: Ciao, buonasera, sono Marco da Acuto.
0: Buonasera.
4: A me chiamano Coglie da Papera
0: e non vogliamo sapere perché. Basta, direi di chiuderla qui questa storia dei soprannomi, altrimenti sfociamo nel trash. Grazie per tutti i vostri messaggi arrivati al 348 075 8060 su Subasio.

0: Birds of a Feather, Billie Eilish su Radio Subasio. Ed ecco le breaking news di TGcom 24. Rimaniamo informati, sono le 20.
1: Buona serata da Umberto Cascone. Yannick Sinner si prende anche Roma, battuto in due set rude 6-4-6-4. Adriano Panatta, ultimo campione azzurro degli internazionali d'Italia esattamente 50 anni fa, consegna il premio. Con lui a sorpresa anche Mattarella, che prima aveva assistito al match dalla tribuna. L'alto atesino completa anche la sua collezione personale di titoli Masters 1000. Prima di lui solo Djokovic ci era riuscito. L'Iran farà bene a darsi una mossa o di loro non resterà più nulla, così Trump dopo la telefonata di oltre mezz'ora con Netanyahu. Il presidente americano starebbe preparando nuovi raid insieme a Israele. Intanto negli Emirati Arabi un drone esplode vicino a una centrale nucleare. Lettera di Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen. L'Italia ritiene necessario estendere temporaneamente la deroga al patto di stabilità per le spese della difesa anche all'energia. La premier motiva la richiesta con la difficoltà di spiegare i distinguo alla popolazione. Il ministro Piantedosi allontana i sospetti di attentato terroristico per l'investimento di Modena. Il caso sembra ricadere in una situazione di disagio psicologico, le sue parole. L'assalitore non risponde ai PM, ancora 5 le persone ricoverate visitate oggi da Meloni e Mattarella negli ospedali. Immersione difficilissima, il nostro militare morto ieri era tra i più esperti, così il governo delle Maldive, mentre è atteso domani un nuovo tentativo di recupero delle 4 salme dei subitaliani dispersi. A scendere saranno sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi. Calcio in Serie A, l'Inter pareggia 1-1 con il Verona e poi festeggia il doblete Scudetto e Coppa Italia. A Milano il corteo con i tifosi a migliaia in strada, deviate alcune linee del trasporto pubblico. Nelle sfide Champions il Napoli blinda la qualificazione mentre la Juventus collassa. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda per materiali dispersi tra Casal Pusterlengo e Lodi in direzione Milano. Incolonnamenti per un chilometro sulla A7 per lavori tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Sempre per lavori sulla A22 coda di 6 chilometri tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena. Regolare il traffico sulla rete delle statali gestita da ANAS. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Appuntamento fisso di Radio Subasio, quello di cui voi siete veri protagonisti. Sto parlando del 3 per te, tre canzoni scelte da voi che noi ascoltiamo tutti insieme su Radio Subasio, una dietro l'altra, senza nessuna interruzione. Tutti potete diventare protagonisti di questo appuntamento immancabile semplicemente prenotandovi e scegliendo le vostre tre canzoni del cuore che poi ascolteremo tutti senza

0: 0775 8060, oppure in alternativa potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio scaricandola sui vostri telefoni ed andando nella sezione dedicata al 3 per te. Chi è che ha scelto le sue canzoni oggi? Lo conosciamo o la conosciamo subito.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Rita.
1: Città:
2: Aversa, provincia di Caserta.
1: Età:
2: 44.
1: 44. Cosa fai nella vita?
2: Psicoterapeuta.
3: Cambiamento caratteriale del carattere in base allo stato psicoattivo interno coscienza. Lo so, è molto inspiegabile da spiegare persino a un psicoanalista che con me ha provato e non ce l'ha mai fatta. Purtroppo puoi essere laureato quanto vuoi in psicologia e quant'altro, io sono molto più avanzato tecnicamente, robotica e quant'altro.
1: Segno zodiacale:
2: Cancro.
1: La parte di te che meno ti piace?
2: La pancia.
4: La pancia in fuori. Le pancette sono sexy.
5: Beh, dovresti essere contenta perché ce l'hai.
1: Il luogo più bello del mondo?
2: Non lo so, casa mia.
1: Barbie o Cicciobello?
2: Barbie.
5: Ciao, io sono Ken.
1: Un comico che ti fa ridere?
2: Pintus.
1: Entreresti nella casa del Grande Fratello?
2: No, mai.
6: Je m'excuse, pardon. Per caso hai detto mai? Così giovane e hai già perso la speranza. Ah, mai dire mai.
1: Cosa ti fa arrossire?
2: Quando mi regalano qualcosa.
7: È un cavaciacchi. È un oggetto fine per gente di classe. Mi piace?
8: Hai esaudito un sogno.
1: Tre persone che vuoi salutare:
2: Giorgio, Davide, Carlo.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Mr. Rain, Due Altalene, Marco Mengoni, Due Vite. Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
1: Radio Subasio, 3 per te.

0: bene.
1: Radio Subasio, 3 per te.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: detto di Rita, le tre canzoni che abbiamo ascoltato senza nessuna sosta su Radio Subasio. Rita da Versa in provincia di Caserta ha scelto Marco Mengoni con Due vite, Mr. Rain con Due altalene, Guns N' Roses con Sweet Child O' Mine. Tre canzoni diverse tra loro, tutte però che hanno raccontato qualcosa di più della storia, della vita, dell'esistenza di Rita. Grazie per averle scelte. Come ha fatto Rita, tutti potete diventare protagonisti del 3 per te scegliendo le vostre tre canzoni del cuore, le vostre preferite, quelle che in qualche modo possono essere considerate la colonna sonora della vostra storia. Come fare per prenotarvi e diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti? Semplice, potete farlo subito con una chiamata o con un messaggio o ancora all'interno dell'app. La chiamata è da fare allo 075 80 60. Il messaggio è da mandare al 348 075 80 60. L'app da scaricare è quella di Radio Subasio e poi bisogna entrare semplicemente all'interno della sezione dedicata al 3 per te. Radio Subasio.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Per molti il futuro è solo incertezza.
3: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
4: Zanzare? No, grazie! Con Free Zanz potrai risolvere definitivamente il problema. Il sistema più efficace e naturale nella lotta alle zanzare. Chiama subito 0587 60 84 24. Free Zanz e ti liberi delle zanzare!
5: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
6: I dentifrici base Colgate sono a 1,79€. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99€. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
5: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
7: La prevenzione passa da Dottor Max. Prenditi cura della tua pelle e prenota un appuntamento gratuito di teledermatologia. Scopri le farmacie Dottor Max aderenti su dottormax.it. In collaborazione con Eucerin e con il supporto scientifico di Fondazione ANT. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
0: C'è nuova musica da ascoltare, questa ce la regala Paola Iezzi, sonorità anni 80, un po' di nostalgia, si strizza l'occhio però sempre al futuro. La sua ultima che ascoltiamo subito su Radio Subasio è

Alanis Morissette con You Learn su Radio Subasio, e vedi quante cose si imparano. Io per esempio ho scoperto solamente pochi giorni fa che per mettere a posto casa e vederla più in ordine esiste una regola, che sarebbe la regola dei 60 centimetri, e che parrebbe essere talmente infallibile che se ne sta parlando tantissimo sui social. Come funziona la regola dei 60 centimetri per mettere a posto casa più facilmente? Bisogna concentrarsi proprio sui 60 centimetri di spazio che si utilizzano di più in ogni ambiente ogni giorno, ovvero l'angolo accanto al letto, quello dedicato al comodino per capirci, il punto più vicino al lavello, la superficie del mobile del bagno, ed agire proprio su questi, alleggerendoli, selezionando l'essenziale e rendendoli funzionali. Cioè, tenere in ordine le aree più utilizzate ogni giorno farebbe davvero la differenza. Se poi riesci ad unire la regola dei 60 cm alla two-touch rule, hai veramente vinto. Come funziona? Ogni oggetto dovresti toccarlo solo due volte, una quando lo usi e una quando lo rimetti a posto. Il problema in tutto questo è trovare la propria organizzazione mentale. Se ce l'avessi avuta, non sarei stata una persona di

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre, legati per la vita che...
0: Giovedì 28 maggio alle 21, l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando...

partecipare a Radio Subasio Music Club con Sal Da Vinci, clicca ora radiosubasio.it. Giovedì 28 maggio alle 21, Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: compagnia, anche oggi è arrivato il momento di salutarci, ma restate qui perché la musica ovviamente continua. Da me Gloria Gallo è tutto, ciao. Radio Subasio.
1: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
2: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
3: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
4: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. Bambini gratis fino a un metro. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte!
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
15: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
19: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
20: E le focaccine ai piselli della Romagna?
21: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, fiorentini che trovi. Fiorentini.
0: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati, buona domenica sera da Francesca Quaglietti. Insieme, come sempre, nel weekend fino a mezzanotte, vi porto subito al 1994. Run Baby Run, c'è Sheryl Crow.

È di Sheryl Crow, la prima collection insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Insieme, appunto, come ha già detto, per 3 ore fino alla mezzanotte, 3 ore in cui voi siete i protagonisti assoluti con i vostri messaggi che siete chiamati a mandarci al 348-075-8060. Già da questa primissima ora, perché abbiamo l'argomento della sera, come sempre, e stasera parliamo di quei 20 secondi prima di addormentarci. Che cosa accade quando siamo già mezzi assonnati e, diciamo, la testa parte per conto suo, e è lì che spesso arrivano anche pensieri più assurdi? A cosa pensate prima di addormentarvi? I vostri pensieri quando chiudete gli occhi, al 348-075-8060, anche con un vocale. Magari potete raccontarci anche quelli di ieri sera o quelli che vi preannunciate per questa sera. Alcuni cadono immediatamente in un sonno profondo, quindi non hanno minimamente il tempo di pensare. Invece per tanti è proprio un momento anche piacevole per, non so, ripensare alla giornata appena passata, agli impegni del giorno dopo, oppure c'è qualche pensiero ossessivo, oppure improvvisamente alle 2 di notte immaginiamo una nostra vita alternativa e quindi iniziamo ad immaginare un cambio di vita, diventiamo improvvisamente qualcun altro, oppure un cambio di abitudini. E poi invece alle 8:30, quando suona la sveglia, rimandiamo la sveglia 4 volte, tutti i buoni propositi della sera prima, insomma, non avranno seguito. E diciamo invece per altri cosa può accadere: ad esempio si ripensa a una persona che non si vede da tanto tempo, a un amore, a un problema di lavoro, oppure a una figuraccia fatta. C'è anche la categoria un po' thriller, di quelli che appena spengono la luce iniziano magari a sentire rumorini per casa inesistenti, o appunto, come ho detto, i romantici della notte, e magari tutti quelli che si costruiscono un po' un film mentale incredibile e lunghissimo. Discussioni mai avvenute, a me capita spesso, oppure incontri perfetti o anche vendette straordinarie. Insomma, raccontateci al 348-075-8060 qual è l'ultimo pensiero o gli ultimi pensieri che fate prima di addormentarvi. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo inizierò a salutarvi e a farvi sentire. Tanto però ci sono Emma e Julie con Brutta Storia.

0: Cosa ti aspetti da me? C'è anche Loredana per te su Radio Subasio alle 21:16. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci sta scrivendo al 348 075 8060. A proposito di pensieri notturni, vi ho chiesto di dirci a cosa pensate prima di addormentarvi. Se vi immaginate storie da film, dialoghi, avventure epiche o romantiche, oppure siete presi da pensieri di lavoro, o riuscite completamente magari a rilassarvi quando vi mettete a letto e siete di quelli della categoria che dorme come un sasso praticamente da subito. Rompiamo il ghiaccio con Ilenia di Rimini. Ciao Ilenia, io mi addormento sempre leggendo, quindi ho in mente la storia dei personaggi del libro che molto spesso mi sogno. Grazie Ilenia, è un bel modo per rilassarsi e staccare la mente prima di dormire, anche se sai che tantissimi esperti dicono niente libri, niente film, niente cellulare, perché sono tutte cose che invece eccitano la nostra mente e quindi ci svegliano invece che rilassarci. Anche se, insomma, per quanto riguarda il libro, io non la penso esattamente così. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Rocco da Pomigliano. Il mio pensiero è quello di spegnere tutte le luci prima di addormentarmi.
0: Rocco, ecco un altro pensiero, giusto? Ho chiuso a chiave il portone? Ho spento il gas? E allora ci si rialza proprio mentre eri lì che stavi per addormentarti sul più bello. Amici, diteci al 348 075 8060 i vostri pensieri prima di addormentarvi. Quali sono? A cosa pensate? Dateci uno spoiler di cosa penserete stasera magari, o cosa avete pensato domani. Ci sono temi particolari oppure cambia in base a come avete passato la vostra giornata? Ditecelo al 348 075 8060 anche con un bel vocale. Tra poco continuo a salutarvi, ma intanto c'è anche Anastasia su Radio Subasio.

0: Buon viaggio della vita, ce lo dice Claudio Baglioni alle 21.25 su Radio Subasio. Siete insieme a me, Francesca Quaglietti, fino alla mezzanotte, ma ci siete soprattutto voi con i vostri messaggi a rispondere all'argomentino di questa sera. Vi ho chiesto a cosa pensate prima di addormentarvi, cosa vi immaginate, se immaginate storie oppure pensate prettamente alla vostra realtà. Sentiamo subito due vocali, chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Roberto da Dore del Greco. Prima di addormentarmi ringrazio sempre per la giornata che ho avuto e soprattutto al mattino appena sveglio, diciamo, mi metto in moto per affrontare una nuova giornata ricca, potente e piena di entusiasmo. Grazie Radio Subasio.
0: Roberto, che positivo che sei, essere grati per la giornata è una cosa grande, potente.
2: Ciao, sono Gianluca dalla provincia di Lucca. Io prima di addormentarmi praticamente mi immedesimo in un personaggio che può fare tutto quello che vuole, andare dove gli pare e quindi do spazio alla fantasia. Molto spesso mi trasformo in un astronauta oppure entro in un sottomarino e mi immergo nell'Atlantico e immaginando questo mi addormento.
0: Ma una cosa stupenda, Gianluca, diventi un astronauta, entri in un sottomarino, veramente meraviglioso. Ti capisco perché anch'io lavoro tantissimo di fantasia prima di addormentarmi. Grazie per averlo condiviso. Amici, continuate a scriverci al 348-075-8060 i vostri ultimi pensieri quando chiudete gli occhi poco prima di addormentarvi. A cosa pensate? A cosa penserete ad esempio questa sera? Ditecelo e raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale mentre arriva Noemi con Bianca su Radio Subasio.
3: Sono tutti

0: Alla Coop ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga alla sciarpa. È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su

0: E ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
0: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa? Me ruba il mestiere.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: Welcome by, c'è anche Sila su Radio Suvasio 21 e 41. Buona serata da Francesca. Vediamo chi ci scrive al 348 075 8060 a proposito di pensieri notturni. Vi ho chiesto prima di addormentarvi quali sono i vostri pensieri, oppure invece di pensare fate, e quindi leggete, guardate qualche serie TV, vi mettete a pulire la casa, non lo so. Comunque, pensieri notturni. Ci scrive Fabio. Una cosa anche molto romantica: prima di andare a dormire fa bene andare nel prato ad ammirare il cielo stellato, così da abbandonarsi alla sua carezza appena chiusi gli occhi. Che poetico, grazie Fabio. Sentiamo anche un vocale, chi siete?
1: Ciao Radio Subbasio, siamo Silvia e Lorenzo e stiamo andando verso Cesenatico, stiamo tornando a casa da Perugia, e il nostro pensiero è, prima di andare a letto, pensare alla giornata lavorativa il giorno dopo, diciamo.
2: Io particolarmente che no, non ho molta voglia.
0: E allora Lorenzo, meglio non pensarci, fatevi tante coccole, non pensate al lavoro che ci sarà il giorno dopo, funziona? Credo di sì, insomma, almeno spero di sì. Amici, continuate a dirci al 348 075 8060 a cosa pensate prima di addormentarvi, vi immaginate altre vite, scene romantiche, avventure, oppure vi dedicate a cose più materiali, appunto come abbiamo sentito il lavoro, oppure problematiche della giornata o del giorno seguente. Ditelo anche con un bel messaggio vocale 348 075 8060. Mentre arriva anche Francesco Gabbani, viva la vita!

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: I venti del cuore, c'è anche Fiorella Mannoia su Radio Subasio 21:54, ci sono Francesca e vediamo invece chi siete voi che ci state scrivendo al 348-075-8060 a proposito di pensieri notturni. Vi ho chiesto di condividere con noi a cosa pensate prima di addormentarvi. Sentiamo subito un paio di vocali, chi c'è?
1: Ciao Subasio, siamo Pamela e Matteo. Noi prima di addormentarci pensiamo io a un giorno sereno, felice e allegro. Invece il mio ragazzo di iniziare ufficialmente la scuola di insegnamento di fisarmonica.
0: Ciao ragazzi, grazie. L'inizio di nuove cose è da sempre tanto da pensare quando siamo nel letto.
2: Buonasera Subasio, sembrerà assurdo.
0: Ciao.
2: Ogni sera prima di addormentarmi mi sento un eroe per aver superato la giornata, per essere rimasto sempre in me stesso, per aver cercato di fare sempre la cosa giusta e di non andare mai controcorrente, non uscire mai da quello che spero sia la giusta via. Buonasera a tutti, Andrea da Monterotondo.
0: Andrea, anche tu, ma che bella positività, ma che bravi tutti, che riuscite a non farvi sopraffare alla fine da quello che sento, dalle preoccupazioni. Prima di addormentarsi di solito escono fuori, ecco, in qualche modo. E allora amici, diteci l'ultimo pensiero che avete prima di addormentarvi, oppure non pensate così, crollate di sasso, oppure invece di pensare, fate, e quindi leggete, ascoltate musica, pulite la casa finché appunto non arriva il sonno. Ditelo al 348 075 8060, fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale e tra pochissimo, dopo le 22, continuerò a salutarvi. Ma intanto su Radio Subasio si continua con Jamiroquai, Blue Skies.

0: E con Blue Skies su Radio Subasia arrivano anche le 22 precise. Radio
1: Subasio. Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
2: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89€. Quelli in crema da 500 ml a 1,39€. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
1: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
7: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta, è tutto pronto. Tuta nuova attillatissima e proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
8: Puoi provare Meclon Lenex.
9: Conosci Meclon Lenex?
8: Meclon Lenex.
9: Ce l'hai, Meclon Lenex?
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
0: 22.01, buona domenica sera da Francesca Quaglietti, seconda ora insieme a me e in arrivo seconda collection insieme dal 1980, grande classico di Lucio Dalla. La sera

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

0: Booster, c'è anche Tananai 2210, questa è Radio Subasio, buona domenica da Francesca e si continua con i vostri messaggi e siamo arrivati all'ultimo spazio che chiude l'argomento di questa sera. Si è parlato dei vostri pensieri notturni, a cosa pensate di solito poco prima di addormentarvi quando siete soli soletti nel letto? Tra voi a voi, vediamo chi ci scrive. Sono Emanuela di Podere San Giusto, penso sempre la sera quando il giorno dopo canto o ginnastica. E penso sempre alla colazione del giorno dopo, vero Emanuela? Ci penso sempre anch'io, con disperazione purtroppo, perché spesso mi rendo conto che mi sono dimenticata di comprare qualcosa e sempre per la colazione mi dimentico qualcosa. Sentiamo anche l'ultimo vocale, almeno per questa sera, per l'argomento di stasera. Chi c'è?
1: Ciao Francesca, sono Luca da Sabaudia.
0: Ciao.
1: Ultimamente, prima di dormire, penso sempre a tutto ciò che dovrò fare il giorno dopo. Sì, lo so, è molto stressante, però non riesco a pensare ad altro.
0: E allora Luca, ti do un consiglio con cui chiudo l'argomento pensieri notturni: la medicina del sonno, plim plim, parentesi psicologica, propone per contrastare le preoccupazioni a letto prima di addormentarsi e per calmare i pensieri di scriverli un'ora prima di andare a dormire, la cosiddetta scrittura catartica o brain dumping. Scrivere su un foglio l'elenco degli impegni per il giorno dopo, le preoccupazioni, permette di scaricare, dicono così, la memoria di lavoro. Cioè, praticamente tu stai dicendo al tuo cervello che le informazioni che hai scritto ormai sono state elaborate e quindi non è necessario continuare a processarle durante la notte. E con questo consiglio, che magari vi alleggerisce un po' i pensieri prima della vostra notte, magari potete farlo anche questa sera stessa, il vostro piccolo diario per scaricare le preoccupazioni, si chiude l'argomento di stasera. Ma potete, anzi dovete, continuare a scriverci al 348 075 8060 i vostri messaggi, ma questa volta dovranno diventare romantici, perché tra poco inizia Per un'ora d'amore, e allora iniziate a inviarci anche i vostri vocali d'amore con le vostre richieste al 348 075 8060. Intanto Achille Lauro, Senza una stupida storia. Le persone

Iris, tra le tue poesie c'è anche Biagio Antonacci e inizia il conto alla rovescia a Radio Subasio per un'ora d'amore che come sempre vi farà compagnia con la sua dolcezza dalle 22.30 fino alle 24. Questa sera insieme a me Francesca, ma soprattutto insieme a voi alle vostre richieste romanticissime che dovranno arrivarci però al solito numero 348 075 8060. Inviateci anche adesso i vostri vocali d'amore, fate sentire le vostre voci da innamorati a questo numero, richiedete il brano che è legato alla vostra storia, aggiungete una breve dedica, anche una breve frase romantica, senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Fatelo adesso al 348 075 80 60, mandateci un bel vocale romantico e se possibile cercheremo nel corso del programma di accontentare tutti gli innamorati in ascolto. Tra pochissimo si inizia, ma subito si continua con Max Pezzali, Sei Fantastica.

0: Regina Ribelle, vernaccia di San Gimignano Wine Fest. 2 giorni per scoprire il grande bianco della Toscana, nel cuore di San Gimignano, sabato 30 e domenica 31 maggio. Acquista ora il tuo biglietto su www.reginaribelle.it. Campagna promozionale realizzata nell'ambito dell'intervento SRG 10, promozione dei prodotti di qualità, annualità 2025, del complemento per lo sviluppo rurale della Toscana 2023-2027, cofinanziato con il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale, FEASR.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Sai che suono ha la serata perfetta?
6: Deliveroo!
5: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: inizia qua per un'ora d'amore insieme a voi fino alla mezzanotte, insieme a me Francesca, insieme ai classici d'amore più belli che ci aspettano per un'ora e mezza, e la maggior parte sono richiesti da voi al 348 075 8060. Ci stanno già arrivando i primi messaggi vocali a questo numero con la richiesta appunto del brano che è legata alla vostra storia d'amore. Vi ho detto anche di aggiungere una breve frase romantica e naturalmente i vostri nomi. Sentiamo la prima protagonista, l'innamorata che apre per un'ora d'amore di questa domenica sera. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, visto che è per un'ora d'amore e sono in macchina e vi ascolto sempre, vorrei fare una dedica ad un amore che non c'è più, purtroppo. La canzone è E di Vasco Rossi. Il mio nome è Ivana, dedicata a Walter.

0: C'è anche Whitney Houston ad emozionarci a Per un'ora d'amore quando sono passate le 22:41 minuti. Questa Radio Subasio si continua con un'altra richiesta, sempre arrivataci al 348 075 8060. Sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, Lorenzo e Silvia, di ritorno da Cesenatico. Io vorrei dedicare a Silvia la canzone La cura di Franco Battiato.

0: Amore che torni, Negramaro su Radio Subasio alle 22.49. State ascoltando Per un'ora d'amore questa sera insieme a me, Francesca Guaglietti, a farvi da Cupido. E continuo a leggere i vostri messaggi, le vostre richieste romantiche. Anche questa ci è arrivata da WhatsApp. Ci scrive Ilaria: vorrei dedicare L'amore è una cosa semplice di Tiziano Ferro al mio futuro marito Salvatore. È qui accanto a me e vorrei fargli questa sorpresa. Tra un anno ci sposiamo.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

solo io nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, ci ritorno e se poi vado

0: Che meraviglia, minuetto, c'è anche Mia Martini che avrete cantato sicuramente insieme a me e si continua con un altro classico d'amore, anche questo è stato richiesto per un'ora d'amore al 348 075 8060. Sentiamo la prossima innamorata, chi c'è?
1: Ciao, siamo Rosa e Amedeo, la canzone che scegliamo di sentire è Come musica di Jovanotti. Ti amo, Memme.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

23 passate da 3 minuti, questa è Radio Subasio, state ascoltando Per un'ora d'amore e a quest'ora, come tutte le sere, arriva la storia d'amore della serata che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. A questa email ci ha scritto Francesco di Roma, e ci manda un'email senza polemica, senza rabbia, anche se la sua storia è finita, la sua storia con Sabina. Più che altro la sua email è una grande domanda rimasta aperta, perché Francesco racconta che con Sabina c'è stata una storia importante, di quelle che gli hanno fatto immaginare un futuro insieme, tante piccole cose normali che però diventano casa. A un certo punto qualcosa è cambiato e ha avvertito Sabina sempre più distante, più fredda, silenzi lunghi, aveva molta meno voglia di raccontarsi, e lui all'inizio ha pensato che fosse solo un periodo di stanchezza, di stress dovuto al suo lavoro, che era abbastanza impegnativo, e quelle cose, diciamo, che si dicono quasi per giustificare l'altra persona, quando si ama l'altra persona, e anche quando, ahimè, si prova magari a non vedere che qualcosa si sta magari spegnendo. Infatti è arrivata la fine, senza urla, grandi drammi, ci scrive Francesco, ma anche senza una spiegazione precisa, ed è questa la cosa che oggi gli pesa di più. Ci scrive: io sono quasi sicuro che non ci fosse un altro, e forse pure peggio, perché allora continuo a chiedermi cosa sia successo davvero, dove l'ho persa e in quale momento ha smesso di amarmi. E dice una cosa che probabilmente, insomma, in tanti capiranno, che quando una storia finisce senza un motivo chiaro, la mente poi continua a riaprire tutto, a cercare quei dettagli che possono aver fatto la differenza. E Francesco conclude la sua email con queste parole per Sabina: non so se mi ascolterai stasera, però vorrei solo dirti che per me eri davvero la donna della mia vita. Forse lo sei ancora, anche se non dovresti più esserlo. Avrei solo voluto capire. Spero che almeno una volta, prima di addormentarti, ti manchi un po' anche la nostra vita insieme. Per loro, The Cars con Drive.

0: Ah, dai ragazzi.
1: Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: E si continua con Per un'ora d'amore 23:11. Questa è Radio Subasio. State ascoltando l'appuntamento più romantico di Subasio nel weekend insieme a me, Francesca. Buona domenica sera, amici. Si continua con un'altra vostra richiesta arrivata sempre tramite WhatsApp. Un altro vocale d'amore. Sentiamo chi c'è.
1: Posso dedicare una canzone a una persona che adesso sta tornando a casa, si chiama Daniela. La canzone è di Eros Ramazzotti, è un pensiero speciale. Per me lei è un pensiero speciale. Michele.

persone sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: cose in comune, c'è anche Daniele Silvestri a Per un'ora d'amore, e si continua su Radio Subasio con un'altra richiesta, ci è arrivata sempre attraverso WhatsApp, attraverso un bel messaggio vocale. Sentiamo subito chi c'è.
1: Buonasera, sono Giulia, sto tornando a casa con mio marito Emanuele e mio figlio Francesco. Vorrei dedicargli la canzone di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa. Amore mio, vi amo.

0: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
1: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
2: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
3: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
1: Perché se non deghi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
9: Irene Grandi torna dal vivo con Fiera di Me 2026, il nuovo tour estivo che attraverserà con Radio Sumasio Festival e piazze di tutta Italia. Un concerto potente, emozionante, tutto da cantare, con una delle voci più amate della musica italiana. Sul palco, insieme alla sua band, Irene porterà i grandi successi che hanno segnato la sua carriera e le canzoni di Oro e Rosa, il suo ultimo album. Scopri tutte le date su internationalmusic.it.
10: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
11: Puoi provare Meclon.
10: Come?
11: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
10: Aspetta, come si chiama?
11: Meclon!
12: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
13: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
14: Prendiamo due prodotti Luxury.
13: E teniamo lo scontrino.
14: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
13: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
15: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
16: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 euro. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
15: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: È permesso?
18: Prego.
17: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
18: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
17: Gliel'ho consigliato io.
18: No, il manutentore. È anche carino, sa?
17: Pure.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
20: Siamo entrati nell'ultima mezz'ora di Per un'ora d'amore, che continua su Radio Subasio con un'altra richiesta arrivata al 348-075-8060. James Blunt c'è in arrivo con You're Beautiful, scelta da Mimmo di Ischia per Lorena.

Ci sono anche i Pucon, ci penserà domani, e si continua con un'altra richiesta arrivataci sempre attraverso WhatsApp. E questa è l'ultima richiesta, almeno per questa sera, per quanto riguarda Per un'ora d'amore, ma chi non è stato accontentato ricordo che potrà riprovare domani, perché Per un'ora d'amore c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. E si continua con Michela per Stefano di Perugia, qui dice: ti amo con tutta me stessa. In arrivo Giorgia con Gocce di memoria.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Magari è già finita, però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: E con Olly e la sua balorda nostalgia si chiude Per un'ora d'amore di questa sera, di questa domenica sera. Mancano 5 minuti a mezzanotte e come sempre vi ricordo che Per un'ora d'amore, lo ricordo soprattutto per chi non è stato accontentato questa sera per motivi di spazio, c'è tutte le sere dalle 22.30 alle 24, quindi potete provare anche per tutta la prossima settimana a inviarci i vostri vocali d'amore, a inviarci le vostre richieste al 348 075 8060, oppure prenotate il vostro brano, però ecco, per farlo attraverso l'app bisogna pensarci con un po' di anticipo, prenotatelo compilando appunto i form che trovate nella sezione apposita di Per un'ora d'amore all'interno della nostra app, che è scaricabile gratuitamente dal web. C'è anche un'altra possibilità veramente molto bella e davvero tanto tanto romantica: scriveteci la vostra storia d'amore, condividetela all'email redazione@radiosubasio.it. Io vi ringrazio perché siete arrivati insieme a me fino a quest'ora, vi auguro una dolcissima notte e un meraviglioso inizio di settimana. Mancano in questo momento soltanto 4 minuti praticamente al lunedì. Io Francesca Quaglietti torno il prossimo weekend, come sempre sabato domenica 21-24. Vi saluto con Renato Zero, i migliori anni della nostra vita, e con questo ultimo pensiero d'amore della notte di Helen Hayes. L'amore è forse l'unico sguardo che ci è concesso dell'eternità.

porta Radio Sobasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3x3, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Sobasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e navigano.

Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargli la vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello. A volte passa qualcuno, a volte c'è qualcuno che deve

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande